No duas da Luise Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

La Seira, da Peder Cadoc. La Seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pauro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

Javouche, da Claude-Henri Bezzola. Mincha tant lesa schwandrar ant il plumatsch es giarpi sun tant rels terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Mincha tant, vulesa nascher sot una meldrin seiner.

0: Les novitats per RTR.
1: E quai en les lignes grasses de questa damaun? Vaccinala muaia, purs de malader sedostem vinavant contra inobligatori. En Svizzera vengen pesticids blerme in mia plan in vendita, critichesse la controlla federale de finanzas. E Laura, jesse ven su le jiv, versaire plovicaela en il nord del Centum. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien diensem. Oggi spurs de malader se dostem vinevant conta l'obligazione de vaccinare ur animals conta la malsogna della lionga blaua. Avant la trecchira superiura del Centum Grischun, avevan els purs mes en domanda in decisione del cusè della città de Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps de Cuira. Osa la trecchira superiura rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sei legittima e giustificata, constatesce la trecchira. Conto questa decisione fa una parte del spurs ricorso del Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiencia della Confederazione. De survenir quella potentanir fitch dich, muss in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella critichesce la procedura d'admissione, che saia memia birocratica e memia plauna. Uscia saia la mese data les domandes inoltrades tranter il 2018 ed il 2025, anche pendente. La colpa è tenò la controlla federale de finanzas l'organizzazione complicata. Examinades vengen les domandes de 5 uffizis federals en 3 departements. O sen l'exterior, il presidente american Donald Trump ha defendì una convegna de diesel con la Russia che lubesce els Stati Uniti de retraer diesel russ. Critica avevi era da or de les acnes reches. La convegna venne a guidare gli spurs americans e sbassare gli prezzi di diesel e benzin a Trump di Washington. Il prezzo per diesel in gli Stati Uniti è cresciuto per più che 60% dopo che Trump ha cominciato a 7 mesi in guerra contro l'Iran. Sente chi ha brigato vidi in stazione del provvedito d'internet via satellite Starlink in la Polonia e due persone venite arrestate in la Germania. Il culpanz da questa azione di sabotage fatta il settembre stoppien se responsavant la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia, Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione di DAFIU. L'armada ucranese trova Starlink per la comunicazione e la guerra contro la Russia. L'economia mondiale venne a crescere in zig de pli quest'on che specia finos del Fonds Monetario Internazionale IWF. Gli esperti dell'IWF quintan per il 2026 con un aumento 3,1%, 0,1% de pli che vant. Per l'an prossimo resta il Fonds Monetario Internazionale tra sia prognose di una crescenza del 3,4%. Trant'rauta sei l'economia globale se posizionata più ferm contro shocks tra smalsegirezze tra l'energia. Ed anche nel mondo del film. L'attore americano R.J. Mitty è morto in la vie decine di 34 anni. Quei an persones che erano da tirste del conferma in vers pliras medias americanas. De vat la ragion della morte na dat in agines indicazions. En conoscente reveni R.J. Mitty tras sia rola en la serie de television Breaking Bad. El giugava Walter Flynn White Jr., il fei del caratter principale scolasta chemia Walter White.
0: La meteo.
1: Oggi si se ven sulle jiv. Il sentimesti ai consonte nel grigion del nord in pau nivels e conta saire poi plove local main. Le temperature maximale se notz, tante 13 gradi nel Val Ragn e 16 gradi nella Surselva ed in Tonquira. Domani nail in prima anche in pau nivels, consonte nel grigion del nord. L'urveni spert pli sulle jiv. la djevdje spetjen di cumbler sulei. La temperatura maximale è omedus dis ter 20 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin lauter strada A3 di Stranta Cuirassi de Rechanau in direzione Sid, el traffic disturba sventr in accident. Il vial drecce blocca.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR.
3: Taladamau a la Saira.
4: Ei dat zegt das Gauses getradition immediat kiei a ton. Ei avanzai vermisel ni suppe de zetjes de pertot, de kreations de ton, a pi probabel ent paisots x en zetjik di ma. Os wenn ich schon spät stier la sera. Os schon se primene gavini klarots, am Mikrofon Anneslene Quinter, die Vigil im Bimardis.

Sena spera con great expectation e ai 12 vergavla 6 a sevestiai e sta proprio in gadi tu desch e a cimen in biapi bi lungac che ramonch a tu ric e a biapi bi quel grigion Roger Feder bo idea quel qual fiesse o look plat en in turnier de tennis ad insomma capuns ti a chambuyenque per mai survela tau ok. Ei vos provocau vos integ bien quer la fine mira de co declareo vos suenter os vos pus pesa calmatots que è forse quella proxima que baschi che mere chance imbi martis.

0: Forsa vais ja udiu. Minchon, organisesch la casa editura Langscheid la cerna da din pleit de Jon de la Juventetina. A Minchon, vem pus pe discutau de vart quals pleits, a cieca quals monten en somma tot. A van paugs dis, a venu un conoscent al pleit de Jon 2026, Rage Bait. Rage Bait, al pleit ca faci la curs, al pleit de Juventetina de Quajon. Adio, etre, ciao. Mraine ga schmes kollegas de dotzen de mon Gianna Maria Cantini ad Alexi Baselja san check ko vol di
1: Gianna sa sti check applied rage bait monte
2: Nini daia rage rapja forza x und so chi bait nini daia con qualche in mezzo inglese una catastrofe forza sunt io era in generazione mia via per plezzi giovantice ja also che pesch proprio wie check applied
1: Alexi Sasti che rage bait monta.
3: Ja, ja, vai. Udi ho due stress gerade, das ist was dies die Schbalbusch, wo ich die ke ins wohl zur fa kun rekuntantje in die Schriverenstje per fa per servnierten zu. Per kaleot da li reagesch ich sin quick your date.
1: Drauf ist mir gar nicht komplett.
3: Na.
0: Gie e flotschet si demonde gialla demonde las quattr de quales demonde. Senschke din cas, sco Alexi a declarau tot correct, rage bait surtout im fenomen e las medias sociales, sche va per contents provocativs che tilen a sche attenzion a generation clicks. Paia, bo tot quel che vendic e scritt e internet e dine meniau sci serius, forse e si emo rage bait, forse va io e fa giozza demonde pa rage bait con vus, Je vis l'amitié case vous tous à toutes in mardis senza de grittes os aisi 25 vergaule 6.

0: Mes las jades vnius in undas Ramon Cesus dati las novitats cun Alexi Baselja.
1: Och purs de malader se dostum vinevant conta l'obligazion de vaccinar ur animals conta la malsogna de la lionga blaua. Suente che le trecira superiura del centum grigiuna da ragiun alla citata cuira, fa una parte del Zocchpurs ricorso per il Tribunal Federal. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticidi ovri una lubiancia della Confederazione, de survenir quella può intantir fitch dic, mus in rapporto della Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesce la procedura d'admission che sia memia burocratica e memia plauna. L'attore del film americano R.J. Mitty è morto in leveia decine da 34 anni. Quei an persone che erano da tirs da del confermano vers pliras medias americanas. Dvat la ragione della morte ne dat in agines indicazioni. In conoscente reveni R.J. Mitty trasia rola in la serie da televisione Breaking Bad.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenectute. Consigliazione su stegn in casta solitaria dat en la veia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Os dati na maximale de 8 grads al canton quae quera e la val roin dati token 13 grads ad el engedina del success token 15 grads. Oz dati token al suenter mis di bias su lei lung contra sera comparen an cines nebles del grigiun del nord sa localmen da in curt uradi. De mauna lu la de mauna un an cines nebles quae consona al nord del grigiun lu vini spert bi su leif a la djevje dati indicum bias su lei ad el as temperaturas Crescen in Tegels Proxims dies sind in maximala de 20 Grad.
2: Vias e Traffic.
0: Si l'autostrada A13 denter quera sit errechen au in Direktion sit drovintig de pli temps, so enter chi adau in accident al via drech ai Blockhaus. Ma isse dir ad in bienviadi. Call Datios musica del Justin Timberlake Can't Stop the Feeling.

0: Nova musica da Bibi Vaplan, Ducha Sön. C'è da Josefa, schmacco in ufka unibu. Io kriege schmacklin geil.
1: RTL Impuls.
0: Wenn tocken 30 schon mehr liga, die Figienus exakt quoi. La grande part senza studia, ma schins moment aus morgad in a pardel cier, schins meren in a direzione nibu, schins dici cei a scheia, ni a scheia, tot quai ai decisions. A per decisions vai ai oz e impuls da Paola Casot Vincenz.
2: Allu. Allu ail ciaudat dalla vart tut. Il risplive aveva rotto il pezz ed ella a bopligizzau quel. La sava era data alla falla ed ella bopli a virtilis. La finiastra era avviata ed ella a bopli sarauella. Ses calzese eran ciofs da seu viadi ed els ensteir ciofs avon seu isch. Se la planira da venta teusa e se laua cala da culà sulla crappa alla fonteuna sa piarsa e la suga balucca sur la val. In uccise cente sil sem si la finiastra aviarta. El conta. Ti sas i si novas rives, ni spiccia, tocn che il tech, data ti giù pil ciao.
1: Impulse.

La Sabrina Carpenter. Con espresso. Mais forse schon giù a zu dem Mond. En 30 minutes, eis la siat.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa demaun? Vaccinar la muaia purs de maladers se dostem vinavant contra inobligatori? En Svizzera vengen pesticids blerme in mia plan in vendita, critichesche la controlla federale de finanzas. E Laura jesse ven su le jiv, versaire poi venir in zig plecce nel nord del Chantun. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Och purs de maladers sed ostem Winnewand konnte l'obligazion de vaccinal ur animals konnte la malsogna de la lionga blaua. Avant la trechira superiura del Chantun Grischun aveven als purs mes en du monde in a decision del Cusei de la città da Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la trechira superiura rifusa il ricorso del purs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sia legittima e giustificata, constatesce la trechira. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs, ricorso per il Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in lubiance della Confederazione. De survenir quella potentan dir fictic, muss in rapporto alla Controlla Federale de Finanzas. Quella critichesce la procedura d'admission che sia memia birocratica e memia plauna. Uscì sia la mese data les domandes inoltrades trantre il 2012 ed il 2025 anc pendente. La colpa è tenò la controlla federale de finanzas l'organizzazion complicata. Examinades vengen les domandes de 5 uffizis federals en 3 departements. Aus in l'exterior, il president americano Donald Trump ha defendi in un convegno de diesel con la Russia, che l'ubesce gli Stati Uniti de retraire diesel russ. Critica avevi era da o de las acnes reches. La convegno venia a gida ils purs americans e sbessa ils prets outs de diesel e benzin a Trump dice Washington. Il prezz per diesel in gli Stati Uniti cresce per più che 60% dopo che Trump ha cominciato a avanzare mais in guerra contro l'Iran. Senta chi ha brigato di una stazione del provvedito d'internet via satellite Starlink in la Polonia e due persone venite arrestate in la Germania. Il culpans da questa azione di sabotage fatta al settembre stoppien se responsabile avant la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione di Dafio. L'armata ucranese dovrà Starlink per la comunicazione nella guerra contro la Russia. L'economia mondiale venne a crescere in zitta pli quest'on che specia finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Gli experts dell'IVF quintan per il 2026 con un aumento 3,1%, 0,1% de pli che vant. Per l'on proxim resta il Fonds Monetario Internazionale da sia prognose di una crescenza da 3,4%. Trant'rauta sei l'economia globale se posizionata pli ferm, conte shocks tras malse girezzas dell'energia. Ed anche nel mondo del film, l'attore americano A.J. Mitty è morto in la veia decina de 34 ons. Quai an persones che erano de tiers de del confermà in vers pliras medias americanas. Dvat la ragione della morte dat in nagines indicazions. In conoscente reveni A.J. Mitty trasse la rolle in la serie de television Breaking Bad. El giugava volta Flynn White Jr., il fedel character principal e scolaste chemia Walter White.
2: La meteo.
1: Ot stati fin il sentiment di Blair Sulei. Conta saire comparen in cins nivels ed en il grigion del nord poi da local ma in un curto radio lauter. Les temperaturas maximales en Ot, en il Val Reinta 13 grads, en l'Engiadina ed il Sursest 15 grads ed en Tonquirta 18 grads. De mauna è prima in pau nivels, con sonte nel grigion del nord, su entresi dec sulle jiv. Le jevje specchien di cumbler sulei. La temperatura maximale è oma dus dies, acquirata 20 gradi, en l'engiadinata 17 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Stranta Quirasi di Rechanau in direzione San Bernardino e il traffic disturba su entri in accident. Il via al drecce blocca.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: E jetzt schon mal galasiat.
2: RTR.
3: Rund Berildi.
4: Jazz wusste dort Brands, die wir starten, per se wie ein Hobby. In der Masse Raps, Thames, ein Kombi-Thames und so. In Viadi, der Bunnen in Ura am Mietz, ein Kuhforce Pliris Gardiamna, die tante Passion an ein Jugendur der Equipe, die Regionen der Ballapäke aktuell mein, der Von Tier. Sie quart Platz alla tabella e la seconda liga regionale de Balapai de Vontier che che protocca le equipes grigiunes Valposchiavo Calcio. De pli, u dison ca avon la mesa, al microfon Anna Celine Quinter, che vigile in BD, a buns viadis e vuso es forse de di pilongiots.

0: Musica Ramoncha, che sono sonde via delle liriche anali. Forse date già in ni l'autre, in ni l'autre di Vusca, un po' di una wonde della caccia per un, se già lo valioso di Zalas Ureyes. Elenia Dina è Gian Marchet Colani, in nome che si conosce, si mainza il nome della famiglia, qual'anflins è il nome di Ustroyes, di Casades. Elle è in conoscenza per sé caccia, a sua scuola canta dur Giachem Bot de Zuz de Clara.
1: Ma questa quinta ci aveva forze superiori a lo che la può passare a 2000 morti, a sloppato urs, e non comportava in giunta concorrenza, se qualcuno già aveva caccia da ci morti, lo già aveva in tutto anno, in legge, se qualcuno già aveva caccia da ci morti in sia vicinanza, trava il tums sotto il spesa int, era solo un po' un ribelle, un rivoluzzer.
0: Yeah, quale storia da Colani hanno i responsabili dell'opera in Giedina Viusco, ideale storia per adattare l'opera Der Freischütz di Karl Maria von Weber. Per cui ho deciso di presentare quella. A scegliere di declara il regisseur dell'opera Manfred Ferrari.
2: Il Freischütz, originale, obgera che fer con di storia da Colani. Cos'è schon interessant. Also nu svens penso in uno due volte. Forse der prümel Colani e zie ves nie de Freischütz. Also in ne su schema heikes frappant che les paralleles anti di storia da che ste due figure sai.
0: A de schei dat gleit di ve se at la Gian Marchet Colani eine Bündner Jagd Oper pratica interess la primera als 16 d'Oktober el Rondo a Puntragigna, a chevus leis vese in Schatti de quella, stau de vese ir el Telesguard. Osei si 23 regaule siat, a quacau e Madonna cun La Isla Bonita in Bimardis.

0: cun Luis Capaldi a survive es vignuco mes la zoc a tus dati novitats in vi a nou per tu cont la malsogna de la leonga blaua continuescia de pli details os cun Alexi Baselgia.
1: Auch Spurs del Malader se dost im Wienerwand konnte l'Obligation der Vaccinalur Animals konnte la Malsogna della Leonga Blaua. Sente che le trecira superiura del Centum Grigiuna da Rajun alla città da Cuira, care la scia l'Obligation der Vaccina, fa eine Part del Auch Spurs Rekurs del Tribunal Federal. Chi che vuol vendere in Schweiz in Pestizid, dovrin a Lubienche della Confederation. De survenir quella potentan dir fichtig, muss in rapport alla Kontrolle Federale de Finanzas. Quella kritischa la procedura d'admission che saia memia bürokratica e memia plauna. L'actor de film american R.J. Mitty, un conoscent della serie de television Breaking Bad, è morto in la via decina de 34 anni. Quei an persones che erano datierste del confermaren vers pliras medias americanas. Davat la ragion della morte dat in agines indicazions.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Cosegliazione sustegn en casta solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Os dati in maximale de 8 gradi al canton, a quei quera, e la Valrein dati tocca 13 gradi, e l'Engedina del Success tocca 15 gradi. Os dati tocca il suentermisdì a un biasso lei, lo incontra sera con parene cines nebles, e del grigion del nord sai local menda in quart uradi ni lauter. De mauna è lu, le de mauna un cines nebles, quel consona al nord del grigion, a lu vigni spert pi sulle jif, a le dievge dati indic un biasso lei, ed è l'est temperatura. Temperaturas crescen in tec, quae sin ina maximala, lu de 20 graz.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 denter quere sit a Rechenau in direcziun sit, val traffic push bei tot normal. Meist dir, ad in bienviadi.
4: Pront per il di.
0: Ja, den Kurzschluss, Buschbecken Tag hat uns als Tiet, schon manche der Menschen wusste, es wäre eine Chance, dass sie partizipieren an ihr Skikrisis. Lust David Lunder, am Mikrofon an Aslina Quinter, die Vigilin bei Mardis.

Toto Cutugno, l'italiano al mardi, sin undes remonce se dort stat in una nova chance per in candidat ni in una candidata. 24 bons, venze coin is jackpot della prossima ronda del Kikrisis, del zulet che manca os aun anusse in ni in Davus. Kula nombra nolocien, ven venze chun 30, weiss la chance den pruavies glitch, nolocien, ven venze chun 30, se legal de dacunens chi Davus al proxim Kikrisis, a selegal de vos telefons. Suenter la proxima, schoenze lui liber, One Way Out, quen av musica de Solaroy.

0: Nus vein en flaune candidata prenosse en prima runda Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6 presentata folk vossa potia del vich en la region.
0: A gen bien di oz at Erika Cavegn.
2: Bien di.
0: Bien di.
2: Bien di.
0: An ci ad bain quedi?
2: Bien, bien, grazielo.
0: Sean venite un po' alla febbre di ton.
2: Oh, io apri una vendola slustoz. Nel balcone era bello. Un lezzo in duvita, sì.
0: Yeah.
2: E sto io cliente che lavora qui a Freide e lo manna per l'aider.
0: Ed è per uvidente quello che si vesse forse già là, qui venioso più freude la notte.
2: Sì, sì, ho ti sei vado no. Lezzo spendolo, è un ed in casa, vesse venì Freide,
0: sì. Sì, venì schon teg più fresco, boh.
2: Sì, più fresco venì, sì.
0: Sono plantato.
2: A
0: decorare il ton?
2: No, non è speciale.
0: Non?
2: Una foto che ho fatto un'altra. Poi non spontaneo per mezzo da lì. In di malur, la luna da fa faccio, ne?
0: Mezzo un po' zecce, ne c'è figlio di slu?
2: Oh, per flurzo, in tec da ton, alfa, ne?
0: Io sai che decorare, ne ha si dir son decorare. Natalia Diller, e Otzka of Arbitra.
3: Beh, preciso, buongiorno Erika. Per me è Cesa, è già tua d'orange. Zucces e quertes e cendailes. Ah, ed è già un po' tu inter me, Cesa.
0: Ecco, tu non sai studio. Zucces e
2: questo, non si dice che
0: Giuliano ha comprato questo, non si dice che Giuliano ha comprato questo. Ok. Vedete, è
2: No, non so, bubudien.
0: Ah, bubudien.
2: Io voglio lavorare per questo vai.
0: Ah, io voglio solo un bubudien. Basta. Oggi tu vuoi non sei corretto, e non gini stessi, qua è la buona nuova, boh?
2: Tutto provai, ne? Se vuoi, vuoi, se vuoi, bici, se vuoi, bici, ande.
0: Ma rendi si gertedia. Esses pronto?
2: Sì, bien.
0: Bien, lunci vinza, bien glitch.
2: Grazie.
0: Questi anni vimmi dau del temps de stazi, il temps d'un virn.
2: No.
0: Just? Ho caído pati sonne rondini en sorts de zecces.
2: Sì.
0: Just? In deux vo a in dessert tradizional de la Francia.
2: Sì.
0: Os? Sebastian Fitzek a in autur de romans de crimi.
2: Sì.
0: Just? E le Schweizer fanen tu an 250 mili persones actualmen in studi.
2: Sì.
0: Just? Le Schweizer a in teara che recolte les pibiares castognes.
2: Sì.
0: Os? Six seven a il plaid de juventetina de on 2026. Fos? Anna Maria Cernegocevic è la pive giugadura della squadra nazionale svizzera di Ballapoi.
2: Sì.
0: Giust? Valposchiavo Calcio è attualmente nella testa della seconda Liga regionale.
2: Sì.
0: Fos? Il duo Simon and Garfunkel ha anche fa musica con Tom and Jerry.
2: Sì.
0: Giust? Paul Simon è stato come member dels Beatles.
2: No.
0: Giust? Riyadh è la capitale della Arabia Saudita.
2: Sì.
0: Giust? La scorsa nazione VPN sta per Virtual Private Network.
2: No.
0: Bene.
3: Quello è il suo.
0: Ok.
2: Tu
0: vuoi sbocci se vengono in VPN, ha?
2: Ah, io ho un po' computer, io ho un po' internet.
0: Ah, bene, lui è chiaro. Che quello di nuovo.
3: Allora non si trova qui insomma, no.

0: Bien, len tre bilancio, Natale, co vesio?
1: In mince cas, also quale una pretaisa culus cuces, quale dera lura correcta, erce la dona Erika nun alles cuces accese, lura vesens, el deuxvo nun is un dessert tradizionel della Francia, ma bain un auto de Citroën, quale usce nominada Ente. E allora, ci vediamo in giro. 6-7, dare a candidato per essere al play di gioventù di quest'anno, ma adesso vanto Rage Bait. E Valposchiavo Calcio non è su som la tabella della seconda legge regionale, ma va in piazza 4, su som è buon ragazzo. Però, alla fine del quinto, essendo tutti in rivedo, sono 8 corretti per ronda 1, basta e basta qui.
2: Ah, ja, super.
0: 8 corretti, scusate una bain. Lo continuiamo da mano, puoi.
2: Oh,
0: de, super.
2: Bien, de.
0: Salù. Demando quando si è, ma rinsco a gertare in ronda numero 2.
2: De, bien.
0: Grazie. Ti vengono i feggi BD?
2: Grazie, trogliante.
0: Grazie, adia.
3: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Ti auts forse schon tau en motor per semetris in viadi ed intermini e la lavur ni forse esses die sim vai in vacanzas ti sa schedin cas ti che va actualmen con auto ad di forse ten ca x zu guine ga sa e ihr de prender con actualmen borsa gronda als prezis de benzine diesel ein sules de vos jamnes kirschi e kirschi os eisi den tomplonet wieder se stabilisar push bei em bau al prezi de benzin eis reduzius lef go per treis rap e quel del diesel per 6 raps che vengono spostati massivi per il mercato se vengono in questo momento e se la vede Hormuz e spostati avviati interessante e poco anche un'influenza in motivo di quello che si viene applicare come il Stancadis e il corso di trasporto e quindi la mese data viene trasportato sul Rhine con quello che è attualmente un storico ma in poco anche salzbastimenti trasportati per poco e se vengono e tot in tic picar.
1: RTL informativ e divertent.
0: Das hat die Musik der Cardigans Loveful.

0: Les novitats ter RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa demaun? Vaccinale muaia purs de maladas sedostum vinavant contra inobligatori? En Svizzer vengen pesticids blärmemia plaunem vendita, criticesce la controlla federale de finanzas. E Laura jesse ven sulle jiv, versaira poi venir in zig bletsche in il nord del Centun. Jelles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Oggi purs de malader se dostum vinevant conta l'obligazione de vaccinare lur animals conta la malsogna de la lionga blaua. Avant la trecchira superiura del Centun Grischun avevan els purs mes en domanda in decisione del Cusei de la citata Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la trecchira superiore rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sia legittima e giustificata, constatesce la trecchira. Conto questa decisione fa una parte del spurs ricorso del Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiancia della Confederazione. De survenir quella potentan dir fic dic, muss in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesce la procedura d'admissione, che sia memia birocratica e memia plauna. Uscia sia la mese data les domandes, inoltrate strantre il 2018 ed il 2025, anche pendente. La colpa è tenò la Controlla Federale de Finanzas, l'organizzazione complicata. Examinate svegnen les domandes de 5 uffizis federals en 3 departements. Il concern d'industria Sulzer a survenir un pau de pli incumbenses, ils imprims nof meister question, cumpria cun l'an passà. Les impostazions arrivades dal Genève in il settembre hanno una valita de 2,75 miliardes francs, comunicesce Sulzer, quai corrisponde in plus de 1,8%. Effectua il svelup positiv tra les impostazions a tenor Sulzer, consont la partizin flow, con ses systems de pompes e sumeians produkts. O sen l'exterior. Il presidente americano Donald Trump ha defendito in convegno di diesel con la Russia che lubesce gli Stati Uniti di ritrarre diesel russo. Critica aveva era da o delle sacchines ricces. La convegna venne a guidare gli spurs americani e sbassare gli prezzi di diesel e benzina a Trump dice a Washington. Il prezzo per diesel in gli Stati Uniti è cresciuto per più che 60%, dopo che Trump ha cominciato a avanzare 7 mesi in guerra contro l'Iran. Senta chi ha brigato vidi in stazione del provvedito d'internet via satellite Starlink in la Polonia e due persone venite arrestate in la Germania. Il sculpanz da questa azione di sabotage, fatta il settembre, stoppien se responsabile la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione da Fiu. L'armata ucraina dovra Starlink per la comunicazione nella guerra contro la Russia. L'economia mondiale venne a crescere in zig de pli quest'on che specia finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Ils experts dell'IVF quinten per il 2026 con un augmento 3,1%, 0,1% de pli cavant. Per l'on proxim resta il Fonds Monetario Internazionale da sia prognosa di una crescenza de 3,4%. Trant'altra sia l'economia globale se posizionata pli ferm conte shocks tras malsegirezes dell'energia. Ed anche nel mondo del film, l'attore americano R.J. Mitty è morto in la via decina de 34 anni. Quai han persones che erano de tirste del confermaan vers pliras medias americanas. Davat la ragione della morte ne dat in agines indicazions. En conoscente reveni R.J. Mitty trasse la rolle in la serie de televisione Breaking Bad.
2: La meteo.
1: Od stati fin il sentiment di Blair Sulei. Conta saira comparen in cins nivels ed en il grigion del nord poi da localma in curtu radio lauter. Las temperaturas maximales en ot sen il Val Rhein 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorseis 15 grads ed en Tuanquira 12 grads. Damaun eilen primank in pau nivels, kunzont en il grigion del nord, so en 13 Sulejiv. La Gievdia specchien di Cumbler Sulei. La temperatura maximale è omadus dies, acquira 20 grads, en l'Engiadina 17 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun alla saira.
4: Ah, io mi dato a casa. Ah, traffic. Al Giverin era mamma tarda. Scises per venire a mamma tarda in massa. Che vuoi sbocci? Ora schiai. Jetzt quinto bo. Os aisi si svergaula soci. Os a vois. Accompagnai venis da Danasline Quinter. E da nuova musica. Quella Naomi Laren con Hot Girl Summer in Bimardis.

0: Je sais pas.
1: Et Jennifer Gaula Zotchka aus in unserem Manches.
2: RTL. Quai il sempre vert dal di.
1: Wieder tje patrches wust, scho wust patrches wieder Tom a Jerry. In jat, ka va konstante kaccia di ne mur de comic, gie idat e in duo legendar el mondo della musica canciet a fa musica sot quai num. A un sco teenagers en scola an iscrit lur un prim hit, sco Tom and Jerry, che per fin staus els charts. Nu se kun schinden ton els orts, sco Simon and Garfunkel. Kun hits sco The Sound of Silence, Paul Simon festivesche orts siu ottantacunavel anniversari. En se setz era quin nom Tom and Jerry njangeschi mals per Paul Simon und Art Garfunkel e els an giu in relazion polit complicata. Alzons se attonte in isa sperti a Paul Simon a anciet in a grande carriere da solo. Alzons occionta a el fagi tras in a crisa pi liunga de venius in contact cu musica africana ad a lu publicau i album Graceland. Ad oz, titlainus le canzun cul medem num, quai ai Graceland de Paul Simon anugen Happy Birthday.

0: Cun Graceland nia sempre vert de dots a cajun de siu 80-giunavel anniversari.
1: Il sempre vert del dia.

0: Musica romantica de Pauline Nuotclan, nulla et in June. Ados, as I temps de maras in qualche cuore passa, elles novitats con Alexi Baselia.
1: La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt national Traffic 45, presentato curta la Confederazione. In il rom della consultazione pretende il Grischun de resguardar meier als besens de traffic specifics del Chantuns Montagnards e de priorisar dus projekts de vies nazionales in il Grischun. Och purs de malader se dostem vinevant contra l'obligazione de vaccinar lur animals contra la malsogna della leonga blaua. Sente che la trecira superiore del Chantun Grischun ha da ragione alla città Quira, care lascia l'obligazione, fa eine Part del solch purs Rekurs der il Tribunal Federal. Il Konzern d'Industrie Sulz ra survenim pau de pli incumbenza sils en prims nov meister question, cum priacun l'on passa. Les impostazions arrivades del Genève nil September aion in avalite da 2,75 miliardes francs, communicesche Sulzer, quai corrispondet in plus det 1,8%.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Consegliazione sostegno in caso di solitaria data e la via decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Ad oggi, dati puspei in più o meno bidi di ton, oggi con una maximale di 8 gradi al canton, quei a quera, e la valra in dati toccan 13 gradi dell'engedina del success, toccan 15 gradi. Oggi, dati toccan il centro mesdì, biasso lei, lui incontra sera con paren in cines nebles del Grischun del Nord, sai localmen da in nilauter quart uradi. Demon, ailu la demon non in cines nebles, quel conson al Nord, del Grischun, lo vini spert bis sulle Iv, la Gievgia, datit noch prognose indicumbia sulei delles temperatures vessen de crescere in tec sin in maximala da 20 graz. Ti vis lusin bimardis.

E de realtà, diretto mi il pult del DJ, c'è uno qui, c'è il DJ del Papa, fa musica. Caudatius, musica da Steve Miller Band, The Joker.

0: Sophia. Alvaro Soler con Sophia. Tristes novos odds or del mondo del film e della serie, forse già udio alle novità, e actor RJ Mitte è morto, ella vi dice da mo 34 anni. Ella è venuta in conoscenza, entras se rola alla serie The Breaking Bad, ed è s'engaggiaus e fece per persone con impediments, con quel che aveva sets in impediment motoric de nascienza no, se leva el sco actor e dada pli visibilità a persone con impediments. A partica forse un bovio, che giunde quei Breaking Bad, che vale sco in ed les meres series, insomma, sai in tutte casco se ja, la storia de Dimbab, de famiglia, che sets scolast de chimia a cancer a vin en tai fer la serie pi a pi criminals. Sco RJ Mitte che gioga e la serie Walter White Jr. al fei del protagonist a on dich a von de kurt en im podcast e la di enorm plage de mintin a mintina che scovira un oz quella serie.
1: It's unbelievable. It's truly a life-changing, you know, every day it's something different now. You know, back then we really didn't realize how impactful the show was going to be. And you know, I spent my teenage life in Breaking Bad.
0: È incredibile c'è influenza che quella serie ha di giù da quei temps ha di niente proprio realizzato e per el se di quei stau se di giuventetina. Breaking Bad, la serie paia mio tip per mirage vos un curis forse in Sainz e mirà bainon in a seconda ga.
2: Danus? Danus?

0: Las novitats der RTR.
1: Jeles nov, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Il Grischun formulesce sies acnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45 e vaccinale muaia pur ste malader se dostem vinevant contra in obbligatori. La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt Traffic 45 riguardo la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato kurt. In sia risposta in il rom della consultazione pretende il Grischun de resguardar meier als besegns de traffic specifics dels Centuns Montagnards. De pli paisa vuole Regenza Grischuna kunzont per dus projekts de vies nazionales, il trajekt de la A3 di Stranta Rechenau e Giuvaulta ed il Sviament de Beiva. Och purs de malader se dostem vinevant contra l'obligazione de vaccinalur animals contra la malsogna della lionga blaua. Avant la trecira superiura del Centun Grischun avevan els purs mesen du monde in a decisione del cusei della citata Quira. Quella aveva rilascià l'obbligazione di vaccinare per les Alps da Quira. Osa la trecira superiura rifusà il ricurs dels purs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sei legittima e giustificata, constatesce la trecira. Conta questa decisione fa una parte dels occhi purs ricurs del il Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Il Konzern d'Industrie Sulzer ha survegni in pau de pli incumbenses als in prims nov meister question, cum preiacun l'ompassà. Les impostazions arrivadas del gener fin il settembre aian ina valita de 2,75 miliardes francs, comunicesce Sulzer. Quai corrisponde din plus de 1,8%. Effectua il svilup positiv delle impostazioni a Tenno Sulzer, con zont la partizin flow, con ses systems de pompes e sumeians produkts. L'Ukraine vese si esperanzas in pace in connex con pudai fa parte dell'Unione Europeica. Ociante 3% delle ucranaise e dels ucranais diavision, tenor in recerche della Fondazione Bertelsmann, in adesione all'UE ils proximi sons. Betjusche gronda e l'euforia tra i burgaisi e le burgaisi dell'UE. Denn alle Recerche van 47% dels domandats d'accord con in adesione dell'Ucraina. 53% refusen dentant de prende si spert il paese. Le Recerche venide facil zirkla dur passà da total de 9.000 persones.
2: La meteo.
1: Oz dati fin il sentimenti di Blair Sulei. Conta Saira comparen in Kins Nivels e den il Grischun del Nord poi da local ma in curtu radio lauter. Les temperaturas maximales e noz en il Val Reinte 13 Graz, en l'Engiadina ed il Sorseste 15 Graz e den Tonquirte 12 Graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Rund Berildi.
3: Als 13. Oktober a die veniu 4 vergaules nov, aida de quels a de quelles, che seien la demand baula de lecce den immediat sprons den cheveral di, aludati cel de celles, che forse per os veni plaunet, non avon, bica e vus esses oz de la partida, a scheise accompagnatras, via se vo mes di, Anna Selina Quintra al microfon, che vigile vus imbi mardis.

0: Alex Warren è questau con Fever Dream a ci a oz al 13 d'October anniversari. Ben serveniu in telefon da Camons, a gen bien di a Teofil de Rungs.
1: Bien di, Anna.
0: A ci es gen sgratala a oz si gli anniversari?
1: Also, nous sgratala sem bugin a David de Rungs ni es feil, sin si 30 giornal, di bejaina del to bien, bia clé di ventire a gran plaisir con siu se famiglia allo in quel momento la sono gratulati Cusarin, Gabriel Cantien Caio Zizons a divisare gli esto bien non sono dato qualche saudatese
0: Cusarin nasci al madame di
1: esatto
0: e fai fiasto insieme in Pibaul sin anniversario.
1: Non mai in bocca. Also il mio di bocca del fiasco.
0: Se tieni insieme di dine in the man, bain, cool anniversario, boccia la dem disco fi. David, vieni a fare fiasco?
1: Io si pone il bocca, sin, e lui lo avrà. Credo che ci fiasco. Forse, io si boccia la fin di anno, forse. Io stavo scendendo la fin di anno, se qui era ottobre. Allora si dice la fa fiesta.
0: Viene se il mio è zero don. Asci in c'è un festival un po'.
1: No, in c'è un di.
0: E mi c'è cas. Allora tu mi dino sve bugiene della cupina.
1: È un gran piacere che si mi strasperegli.
0: Grazie Fede Vus per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: A forse è una bella fiesta, ci date lui forse in di nim viva. Chissà.
1: In vivo forse. Ho capito il dovuto più prossimo tempo di abbonienza. Sanzo lo sciompo in la sua interquella, non mai indietro.
0: Lui in quella voglia audel e mi c'è cas oz in gala sono prima gratulazioni dal bab. Chissà.
1: Chissà. Sallo corsiera io ne ho detto all'anno.
0: Esatto. Tamutin se fece bugia la cupina. Grazie fe per il telefono. Grazie a lei fece.
1: Semionte di qui.
0: Grazie, la tocca in altre gare. Addio.
1: Tocca in te, ciao, merci.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch.
0: A per caso, che vuoi un giudice è un citica anniversario oggi, il 13 d'ottobre, e le gratulazioni. Ai un spazio, vengono in corso in una e scritto, poi se vuoi sbugliare. Termetter via WhatsApp nilu telefonat pitart. Elles gratulazions Natalia Diller a sedir plage da vos telefons e messadis.

0: Con Seal, a kiss from a rose, es venu ventin vergau les nov. Per mai es plan siu temps de bandunacau al pult de moderazione sur xa a Natalia Diller, que os tunada tomei al studio. Avon, que nos surdoin, Natalia, ciao spetia oz ente emisiun.
1: Esperes, ci da ozencin per propostas de pütel cecioses, derens già sunt treis, esperes naturemalt sunt cinc spil quattro, nos es nece d'un incerce de cociosa ci da ein til bagn ed ince de feu, ci non ho ingiune savur. Nos giovans per 50 francs, e cievelas deja d'un quart, doque derce un po' Training sport per la lenge, las linguaries doque indercio un giuzza lenges, e cievelas undes ens occupains nus cun Irin Baselgia, e perceccio que nu funziona forse piusce, perceccio z giuvens nu vempi, ed osa doque appunto las plais de la foppa ci em osa un nov sistem, melodic o quel nom ci des appunto a trir erderci als giuvens.
0: Spreins e mince casche dette in masse propostes, Trenale Lionga, sind Sie eh schon aus in der Gare?
1: Beh, präzise, e kommen Sie noch, per ci sono loro pronte, les nove metz.
0: Exakt. Wus, forse, studia bein, tschegis, wessi esser oz, massa, proposta, spicienza, alupitart. Dati in training, che di de lusse gir, de favini pilok, la Lionga, schonus venu diu. Ton, proz, de maivart, io sono caule wunde, io saus bendunaco al pol, del mikrofon, Anneseline Quinter, gewisle wus im bimardis, wiene von bia divertiment, ca si nostre zonde prendi pacific.

Con musica rumenc de Dario Vitmerilles, el Gardanzas is o se precis las 9:30, martes el 13 d'October, cunciain scudides confrontir con una tema. E temas tocca naturalmente de più cube una. Forse, ci vuoi essere una piccola tema da dudir vossicna voce a radio e per cui non vai senza me telefono per giovere le cose. Allora fus os il giusto di per fare qui. Es confronte con la tema e quel potete sfer in un quarto d'ora la giovanza in una nuova ronda di cecciosas e da guadagnare bons in valore di 50 francs. Al microfono per voi Natalia Diller, già vi un buon dì.

0: Ed uschè quardens les disch.
1: C'è ciausas.
2: Presentati i follow. Codes da fotos. ifollow.ch.
0: Ils cevazins sun enchiduna quistsco.
3: La ciausa dovri en cugina ed en il bon. La ciausa na negina savur. La ciausa dati de comprar.
0: 0820-2530 is il numero de telefon che vus trovais per participer. Nus cumanzains cu la prima proposta. Erter Natalia, bun di, c'è il telefon.
4: E bien di, che ho Giacken Steger.
0: Bun di, Sir Giacken, con c'è provel?
4: Io dico che ho prat da fa libero gli applau.
0: C'è le stupo, con c'è velze ed otra merda. C'è
4: le stupo, mi c'è ton sto in zem proa, buchi se staupi.
0: Exact, un apparat per deliberir

0: ils büschens nu cercheins a sargiacan, am displeja.
1: Quoi en orden?
0: Grazie fici, un bel di, adia. E nos gens direkte meinster proposta numero 2. RTR Gecciosas, buon di.
2: Bien di, che dufte su rein.
0: Buon di.
2: Io dico il sac di plastic di mettere in rumianz.
0: Il sac di merda, eh? Erquel, briva sulla lista doni melden, nu cercheins oz. Grazie per telefon, bel di, adia.
2: Ciao.
0: 0-100-22-25-30, nus gens in event con la terza proposta. RTR, buon di, c'è il telefon.
3: Buon di, che ho de Florina Musté.
0: Allegra.
3: Svesco jesser les preis de les cassas.
0: Les preis de les cassas?
3: Kappes. Les cassas, kins mette in orden.
0: Pudes che schon esser, da quei da comprer, non ho in gine savura, si trova in til bagn e ein tinche de fe, ma quei non es definitiva mainch na quei che nus cerchains, ha?
3: Bien, grazie,
0: grazie a tutti, un bel di, adia. Na, chasches nu cerchains nus nerna, di mena, gianza, ter la quarta proposta. RTR, buon di, ci es il telefon.
4: Che Matilde de Rons de Lyon, bien di.
0: Buon di, dona Matilde, con che provla?
4: Io dico le spine di Dova.
0: Le spine di Dova, eh? Fitch simple. Ante il bagno ed in c'è da fare dopo da comprare e non è in giugno savour. Le spine di Dova, non cerchiamo per donna Matilde.
4: Vai bene.
0: Grazie, Fitch, per il telefono, un bel di. Addio.
4: Addio.
0: E arriviamo a te la nostra cingevole proposta. RTR Natalia, buon dì, c'è il telefono.
5: Buon dì, c'è la Gabi Candrian.
0: Buon dì, donna Gabi, vi da c'è la penso?
5: Vida l'ova.
0: Fit simple, vida l'ova.
5: De.
0: Ova è spo comprare, naturalmente in bottiglia, ova non ho un giugno savour normalmente, ed ova dopo in bagno ed in c'è da fe, ova non cerchiamo però.
5: Ok,
0: grazie. Grazie, Fit, un bel dì, addio.
5: Addio.
0: Cinque proposte, o qui do? E naturalmente fitch flott, la giusta non era per un cittiers, o se c'è giovane da me, da ciò, così stesse vaccins, ma con un jackpot di 60 francs.
6: C'è ciausses, presentati i follow, codes da fotos, ifollow.ch.

Mattia Bazar con Ti sento in 5 minuti is less. Deci noi ci dopprovus les prossimes novitets. Ciao les novitets, finds nos un po' in training. Training della lengua. Scuccio che funziona, o disus in nostres linguaries.

0: Les novitats der RTR.
1: I els dies, jo son Alex Überselja e quei dati de nov. Il Grischuna si es atchnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45. Ed Ukranais ed Ukranais volen venir en lue, la e l'euforia main gronda muss in recerca. La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt Traffic 45 a riguardo la mobilità futura in Svizzera, che la Confederazione ha presentato kurz. In sia risposta in il rom della consultazione pretende il Grischun de resguada meier als besens de traffic specifics dels Cantuns Montagnards. De pli paise vol la Regenza Grischuna cunzont per dus projekts de vias nazionales, il trajekt de la Tredis trant a Rechenau e Juvalta ed il Schwiament de Beiva. Iedemezdi eine Seniore de 79 ans ci fa cun ses auto, in autra donna de 79 ans sin le strivele melna a Langquart. Finché l'ambulanza è arrivata, hai un ulteriore persone e l'automobilista gidale pedone blessata, come ne chiesce la polizia cantonale. Le donne venite trasportate nell'ospital cantonale a Quira. Il concern d'industria Sulzra survegne in pau de pli incumbenses ils in primis nov mais de quest'on, cum paria cun l'on passà. Les impostazions arrivadas dal Genève in il settembre haien in valita de 2,75 miliardes francs, come ne chiesce Sulzer. Quai corrisponde in plus de 1,8%. Effectua il svilup positiv tra les impostazions atteno Sulzer, cun zont la partizin Flow, cun ses systems de pumpes im sumeians produkts. L'Ukraine vese sie speranze simpasche in connex cum pudai fa part dell'Unione Europeica. Ociante trai specien delle Ukranaises e dels Ukranais, divisen tenor in recerca della Fundazion Bertelsmann in adesione a lui ils proximis ons. Becciusche grande l'euforia tra ils burgais e les burgaises da lui. Tenor la recerca van 47% dels domandats d'accord con una adesione dell'Ucraina. 53% refusen d'entante prendersi spert il paese. La recerca è venida facile cercla durpassà da total de 9.000 persone.
2: La meteo.
1: Oggi tanti fini sentiments di Blair Soleil. Conta saire comparen in cins nivels ed en il grischun del nord poi da local main in curtu radi. Les temperaturas maximales en oz en il Val Rhein de 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorsese de 15 grads ed en Tonquira de 12 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di... Mes Radio.
4: Mardi ist der RTRD della Lingua, oggi fanno il training della Lengia. In caso che voi essere di me, non c'è un po' in stengel, non vai forse anche di scurio, se c'è in buon'ora, allora è sempre il tempo per il training. Al microfono per voi, Natalia Diller, già vi un buon dì.
5: Man vergleicht sich so

0: Erterin mardi botles dische din quartis per esche vossa lenge e sosa choda e che vus es pronz per fir exercizis senza che weisseve un nuf il la lenge. Antil episode che nus repetins oz de las linguarias Elias e Marietta as dedicio als uscenum nos giutsa lenges.
1: Las linguarias ter RTL cu Marietta ca Thomas.
2: La Marietta è stata nel studio per fare acrobatica della leua.
3: Il classico su Silvan, chun chien, chun conta chun, changs, chofs. Ni in auter, maglia, ton a ton, buca, ton ton.
2: Quel secondo non conosceva, e sa però ci dà in cinz per valada, Marietta. Cinz c'è ciaders, ciuffen cinz c'è moc sul pizz c'è un pacc. Allora, 888 boschers, talen 888 frusciers. E l'ora deve creare freisce, flotte, franzinelle, fumen freisce, totale sigarette.
3: Vedo di essere un so Silvan preferito oggi, capì pagau, capì comprau. Capì pagau, capì comprau, capì pagau, capì comprau, capì pagau, capì comprau.
2: E sto a dire provare. Capì pagau, capì comprau, capì pagau, capì comprau, capì pagau, capì comprau, capì pagau, capì comprau. Allora, sa preciso ce l'è dire. Nu venkra mi leo ad una del tot de vo.
3: Ja, exakt, koje inne de das karakteristikas de jetzeljungas. Jetzeljungas kuljunen nun ada meine churvi. Svens se melen das silbe se des plats in lauter, ad de churvi krelu de renkonosher in moster, a vol repeter, ma igertejebo ad inskerpitsche.
2: Ella sum lenche als boschers, als fruschers de wand, ochen otan tot boschers, talen ochen otan tot fruschers. Quas plats sum malen erfici in acel.
3: Quei il trick da quella sorge zeleungas, til capi pagau, capi comprau, per exempel, wenn wir dir ultra de la silba semillantes e on la vigilanza fonetica, il suns CGP, poi a kp, en capi comprau, capi pagau. Ein suns che se meglian in lauter, a quei faci difficultesse e un inagare pronuncia.
2: E vetsch is analisesche als rumpaleus, va quei bleibt profond, kommt ein Effekt komik.
3: Ja, das ist schon einmal ein Effekt komik, per mi inne de las bialas werts. Die Zeljungas fascination ein minci kas juvena vel, a facenten linguistas e linguistas in Tirmon, els einem nada mein in phenomen global, bun mein totels nun reisen konoschen die Zeljungas, at els es wunden, de per tot ils medems principis.
2: L'effekt komik, da per omic stand et cul contain, c'è pensel nummer enorm, der Boschers, in Italien, minchen präzis, un singul Frustscher.
3: Tje, la semantica din Jezeljunga als secundaire ist da poi a buex non fa sen, pli important soll tun. Per imbien tun, procuren e alliterazions, poi a se todels pleit entscheiden kul madem sun.
2: Also du man eisch go pro chun chien chun conte chun chunks chuf.
3: Exakt. La literazione vince un combinato con la vigilanza fonetica del suns N e C, poi è a K. Chun, chien, chun, conta, chun, chunks.
2: Pare magari ritmic. Chun, chien, chun, conta, chun, chunks, chus.
3: Ja, yeah, il ritmus. Quel è un'ulteriore caratteristica. Quei audins è boin en maliatonaton, bocaton, ton.
2: Potesse essere un rap, ma un rapper giovane magari ir con rumpa leos, no?
3: Ja, in mich gas, se voi nos osa, c'è chi trova per indizzeleunga, dus treus consonants che tunen semeliont, che se l'ein combina a silbes, che tunen lu consequentemente a semeliont, a lu a dina tenea nel alliterazions, ni repetizions, a bo amblida il ritmus, a per mettere il ponzili senza la finale, e un fastem, kins scarpeci, chunch, kun pronuncia, a voilà, il jetzeliunga, perfekt, tunen simple, a esi aber bo.
2: Forse siete voi inspirati, siete inspirati per studiare vostre leggi con acrobatica linguistica. Grazie a Marietta Thomas per questo esempio.

0: Ed es in merdi fich quiet, ma de mem, per de mem den per tips per vus.
1: Il Challenger.
0: Hai, als es nos Challenger wird, ma punta de mem ins mezzdi, doque in per in schunters de Café, ci stem sul Programm. Per una, il Café Rumänsch a Sagan, quei antilusteria Stive Grigiuna, comainza les 9:30. E dal Café Rumänsch a Dardez, quella lui antilacesa comunela e comainza er les 9:30. Il Café Rumänsch a Ftan, allora erinche lui de mem, quei antila biblioteca de Ftan, quardens les dish. Es gewisch buns bels ed interessants in schunters.
1: Il Challenger.

0: Anastasia, One Day in Your Life. Da mem, doque, in la Fondazione Nairs a scuola un incontro de trais artistas ci raccontan de lu relazion cu la ingedina e del fair art. L'incontro sta so del titel Nir ir restir. Per l'art. Moderove in questi discorsi Florina Badel ci desvesa artista in ingedina ed ella a matra die sunce ci veng lor ammis il focus per questi discorsi.
1: Les regions per te che noi sono in Giardina o appunto per te che no non è in Giardina sono fitte differenze. La Dina Gaudens è cresciuta su a scuola ed ella ha però deciso di non tornare in Giardina a scuola artista da, o per abitare ma di restare a Ginevra. Gli stessi lavorano fitte intensiv ma in Giardina del Ceco la contrada e differenze aspetti della Giardina. Mi pare gli stessi interessanti. Erce ce l'ha da contare su questa sur della distanza ed era sur della midada per ella in il decorso della sua vita con ciò forse si è relazione con l'ingedina della midada. Kim Lang è veramente nuda a posto in ingedina per durir e tra sui se stesso fans questa è una ragione fitch personale proprio della famiglia e le sue partenari hanno deciso di lessen hai fondare la famiglia in ingedina alla Wien e davo il loro nuovo questo aspetto dell'arte, da vivere con artisti. E credo che la stessa una via interessante con va qua insomma in Lugno ci non dava l'arte atelier, so, hai, da più semplice con artisti etablire in Engedina, se la stessa in periferia. E come interessa a fare un pro Kim Lang. E Josanne Imhasli è nuda per vedere il lavoro in Engedina, è la direttura della Fondazione Nairs, per un anno. E certo, ce l'ha fatto con ciò che è per ella di stare qui, di lavorare qui, con ciò che l'ha nuovo durante quest'anno. E per tutto, ce l'ha fatto con l'ingedina fa ora per ella, se con ciò che l'ingedina ti ispirasse per l'arte.
0: E questa è naturalmente la domanda, perché potessi uscire in scuola allora essere interessante di dire a te l'era?
1: Questa sarà davvero interessante per tutte e tutti che hanno l'arte, che hanno l'ingedina, per tutte e tutti che lasciano si mangiare una flotta, sarà la Fondazione Nairs, forse avremo l'esposizione, stare da compagnia, di scuola, forse sarà da altri aspetti che ci disinspirano in ingedina o lasciare ispirare da queste tre persone grandiose.
0: E su in cesa allegra la moderatura Florina Badellora al più ferm?
1: Em legre più ferm, c'è le tre donne, Josiane, Kim e Ladina, as presentan svessa, e presentan svessa lur lavur, cioè il decorso della lor vita, ed eir, as presentan eir con portretti propri, con racquinti, perché l'ingedina e c'è che l'ingedina fa con ellas. E qua è già interessante. Hi, sono qua mi allegro perché questi sono tutti i temi in mia altra vita, con artisti e scrittori che vivono in Giardina. Qua non è una bella simple e hi, forse è questo sentimento, sono qua mi allegro forse più fermo, sono questo sentimento di non essere soletta, ma di essere scendere voi le persone che fa forse simile esperienze qua. Hai forse scuoir il badair c'è toc pruinerait da persunas ci da via più in Engedina.
0: Ed in cas c'è vus veis osa surfnia voglia da dire a terler il discurs a las artistes. Lora stais vus esser da mem saire i la Fundazione Nairs a las seis e c'è vus ulais ira guardir en c'è tiers l'exposizion lora focus giura sing da desser lo en c'è un puin più bot. Da più informazions c'è tais vus er en c'è online sün c'è

0: I Won't Let You Go del James Morrison, Boot de Schenzle Sündisch.
1: RTR Impuls.
0: E rotz da quei Impuls della Paola che sud Vincenz e quei loro sur tre decisions.
2: Allù. Allù ha il ciaudat dalla vart tut. Il rispli aveva rotto il pezz ed ella bo pigizzao quel. La sava era data alla falla ed ella bo pli avirtilis. La finiastra era avviata ed ella bo pli srauella. Ses calzes eran ciofs de seu viadi ed els ensteir ciofs avon seu isch. Che la planira de vente teusa e che laua cala de culà sulla crappa e la fonteuna sa piarsa e la suga balucca sur la val. In uccise cente sil sim si la finiastra avviata. El conta. Ti sas i si novas rives, ni spiccia, tocn che il tec, data ti, giù pil ciao.
1: Impulse.

0: las novitats de RTR.
1: I elles indis, jo son Alexi Baselja, e quei dati de nov. Il grejuna si es atgnes prioritats a reguard al projekt nacional Traffic 45. E l'Associazione Svizzera de Locataris e Locatarias fa un appell al Cusei Federal con 100.000 sottoscriptions. La Regenza Grigione pretende adattazioni per il progetto Traffic 45 riguardo la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato a Kurt. In sua risposta in il rom della consultazione pretende il Grigione di risguardare meglio il bisogno di traffic specifics del Centuns Montagnards. De pli paese vuole la Regenza Grigione consult per due progetti di vies nazionales, il traiecto alla tre di Stranta Rechenau e Juvalta ed il sviamento di Beiva. Io de mezz'dia una signora de 79 anni ci fa con ses auto in altra donna de 79 anni sin in strivla melna a Lanquart. Finché l'ambulanza è arrivata, hai un'ulteriore persona e l'automobilista gli dà la pedone blessata, come ne chiesce la polizia centunale. La donna viene trasportata in l'ospital centunale a Quira. Con 100.000 sottoscriptions vuole l'Associazione Svizzera de Locataris fa chiomas al Cusei Federal. Quel due retair la controproposta l'iniziativa die la protezione contro chains de locazione abusivs. L'associazione ha surdauz la Chancellerie federale l'appell con las 100.000 sottoscriptions. L'appell pretende che il Consiglio federale integresce in ses sbots l'examinazione dels chains e chains de locazione in base dels costs. La SUVA, l'Institut Svizzer de Sicuranza d'Accidenza, controllava l'on passare d'ont 2,9 milioni quint. Da minchia di Javel quint, alla Sicuranza constatava sbais u indicazioni non exactes. Tenò la SUVA an questes controlles procura per risparmi de 123 milioni francs. Senza las controlles fissen les premies d'assicuranza stades in media radont 3% pli autes. L'on passa alla SUVA paia per costs de cura plique 1,3 miliardi francs, quai è 6% de pli il 2024.
2: La meteo.
1: En il decorso del dì cuver nivel sedine pli ficchi il ciel grigiun, con sonte nel grigiun del nord. La saira poi venir local main in zig plec. Le temperature maximale sono notte sono il valrente 13 gradi e l'engiadine den il sorseste 15 gradi e den tonquirata 12 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Cura es vus stos l'ultima volta in Baselgia ed è nomenaggia se illes vacanzas a guardir una Baselgia, ma bain ad un servizio divin liturgic. Forse, curce cocino marido o ad un funeril. Ma se va bens in Baselgia ter nozze su funerils, l'ura verocque forse erde ce fer con quei ce las messes classiques nu persvaden simplemente più propi. E precis, per quei, sporge nu a quattro plais della foppa un no format melodic.
4: Per me è una scoperta positiva. E dal contenico io mi chiedo sì, che il canto, la musica e il centro.
5: Mi è piaciuto fare bene, c'è una grandiosa, fa bene del cuore.
6: Also ich bin begeistert von dem Format.
3: Hai, preciso c'è anche tu notizia per le due edizioni di Melodic a Lyon. Melodic resta quell'ora era in CUS la prossima mezz'ora. Il microfono per voi, Natalia Diller.

0: Genesis, I can't dance les undes idis. Se es stoss in Frankfurt im Baselge, a messe weiss forse penso, potes schon comporter poin de pu innovation, un vent frasch, fes bein. Florina Cavento-Maget, collaboratura pastorella de Lyon, o in collaboration de les Plaifs Lyon, schluain, savgiain e sagogn, e quels coros majdos de les Plaifs, elaboró un concept per un nov format, per cel ir in Baselgia dvainte più attractiv. Ed usche, es nascia il format Melodius, un format ci des appunto era trer la generazione giuvna.
1: E greve de contonger la giuventetna, quei format de survecht di vin vainus vermane concepeu a scioia chi se ves plidenta juvenils quei stobwex num esser la liaut gavin al classic survecht di vin ma baini vol vermane arve in a porta alas generazions pi giufnas bumo alla juventec bumo letza e quella camion che ma bain e muia generazion quels amirz e letz me un can el normal survecht di vin el tradizional ad et per els lesanus scosca fi in a nova forma quels Amflen forse pitost e quei quels anqueren, si anqueren in summa. Denton, io ho staule zekunde ga, a würde jetzt no, sei auch gedrova semplicemente un, una grande porzion fa reclame, den dek, cincia, de buca tir buca, jetzt probabel quei che porta il PBA, che odo in us bussi, in us essen motivai de continua.
0: Oche Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorella delle Squatter Plaifs. RTR, allora fat la visita alle devozion Melodius e volia savair delle persone che in visitò cu as pudes pledentir de puglia giufna e portere ele in Baselgia.
2: Also per fani pi la giuventè in Baselgia. È schon grev, aber forse ebbe con musica nie scea. Bina band nie scea zicciai. Letz fuss, se vesso grad me travon.
3: Io credo che trovo temps. Che san che veramente si c'è altro. E col tempo sto in Schadels. E poi vi imbude di momenti in l'altro. Che san ben o se è si c'è altro in quella Baselgia. E col tempo sto in Schadels. Io credo che sto veramente insieme con Elsa. Mi radia, c'è già visto an Elsa.
0: L'idea non è solo appunto di sporgere un formato giovane ed attrattivo, ma ben è di creare l'interazione.
1: Io questa lo so grado con la giuventecina, io è importante di buffarsi, cioè per la giuventecina, ma ben con els. Qui è il più importante, buffarsi, cioè porger ad els, an semplicemente se serena consumare, no, farsi cioè con els, perché diventi, cioè, dat els. Nous essen che ho per la prossima gacchia e gli on, qui vengono ad essere il favore, l'essen us l'uvranzema con la jubla, also jungwart blau ring, qui veramente c'è cioè, in Betracht den Us, gen usen Poen us der Realisan, us sperein, gen us amfnen leu Aurelias aviartes, kors aviarts per nus, quei fuss in a buna causa, gen a der sperel, gen us apien realisaoi.
0: Quedisch Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorile de Lyon.

Das Indische Weinster RTR. Melodius, questo è un nuovo formato di celebrazione cattolica, creato dalla collaboratura pastorale delle quattro plaves di Lion, Schluein, Sagogne e Savgiain. In il centro di questa celebrazione stiamo la musica e il cent. E per ciò che tu non lo rabbini, vengono a tirare in mente il cento di Cuminenza.

0: Hai, fil cochen della celebrazione. Loro sto il 20 o che ho la collaboratura pastorella Ercernia Censuns del tema, scu appunto el classica return de Bob Dylan. Ci vela en chat scu imna pels drets umems, il clam della pace, libertet et unitet ci svola entil vent. Vent era un tema or della stagione, un tema or della vita, creu per la liet. E giusto in temps inucedo ad una più poches personas spirituelles, Svezza Florina Kevin Tomaget, la necessitet dat esser creativ.
1: Quei format vai nu se concepiu a shoia ca e likes san far quei. Cu vera mein cul patrach, scho nu se nina gada bu a vonde spirituals, aber ebo collaborators pastorals etc. Quei et si cerca e likes san far, io ai bu facin priadi, ma bain schau, cincia il pleit de Diu, el cor de mincin. Quei ai schon il patrach de da e quella Pussonza a quella competenza als likes de forma a schoie in survec di vin pil aveni, senza auter pusseivel, tot quels ca in battigiai a cresmai an quella pusseivela data, da inclamai.
0: Florina Cavento Machet, square il cor baselge e la plaiv da lion, em invidò ad un punch zieve la funzion de melodius. E da pera ce melodius pudes esser la melodia del futur.
2: Mir plaisir viel beine stört sich ja grandios, gefällt beine del Chor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format, oder? Das ist genau das, was eigentlich, ja, wo alle mitmachen. Das hat auch, ich glaube, es hat auch viel mehr Leute in den Kirchen als sonst.
4: Nein, ich finde es schön, wenn einfach alle mitbeteiligt werden und können mitwirken. Dann fühlt man sich irgendwie auch angenommen und akzeptiert.
5: Per me ist es in una scoperta positiva. Eben dal contenni, che io ho sì, che il canto, la musica è il centro, ad a quelle parti meditative, del ruaus.
6: Bagna a me è piaciuto fare. Questa è quasi una buona forma, adesso vi so che non vengono più pochi signori. La scena donna fa, e questa è quasi ben tip-top.
7: Si trova anche idee nuove, le sveglie, vengono a dire, a voi stavo in una vona, ma si trova un nuovo impulso.
0: E se vuoi essere erinote essere parte da Melodius. La prossima edizione è planizzata il 21 novembre a Sagogne e l'ora zieve il 12 de dezembre a Schluin. E dopo da Melodius, dopo per voi uscire erinci da cedere, turnus online su rtr.ch.

0: E Geisel, se undige mezzi da novitäts con Alexi Baselge.
1: La Regenza Grischun vuol adattazions der il Projekt National Traffic 45 presentato kurz alla Konfederation. In il Rom della Consultation pretendel Grischun der es guadam meier als besens der Traffic Spezials dels Chantuns Montagnards e der priorisa dus Projekts de Vies Nationale sen il Grischun. Con 100.000 sottoscriptions vuol l'Associazion Svizzera de Locataris e Locatarias fa chiomas al Cusei Federal. Quel doi retrair la contraproposta all'iniziativa gie la protezione contro chains de locazione abusivs. L'associazione pretende che il Cusei Federal integresce in ses sbots l'examinazione dels chains e chains de locazione in base dels costs. La SUVA, l'Institut Svizzer d'Assicuranza d'Accidents, ha controllato l'on passare d'ont 2,9 milioni quinz. Da minchia die Javel quint, all'assicuranza constata sbaisu indicazions non exactes. Den alle suva an questes controlles procura per risparmis de 123 milions francs.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Coseliazione sustegn en casta solitaria dat en la via decna. Informations sot verbundenbleiben.ch.
0: E durant el di vengen lor las nuvles d'una più spesses a couvrir el ciel grigiun. La saira poco e lor era ince el grigiun del nord dir un po' plövge. De mem es lor scoprim ince piuttost nuvlus els bgers lös più tattels eva mezzdi dvainte lor lor der ciò sulla lieve. Oz es la temperatura maximale a cuire ter 17 gros, de mem lor der ciò ter 19.

0: Drop Dead uschè a la single nom della Olivia Rodrigo. A ciascun dell'efne del progetto alla terza classe del gimnasio de Mustè, ho quedò in per contribuzioni da radio e media sociale per RTR. Il Svanchesis Scolars e Scolaras è min lur efne del progetto presentò a scuola e gi al focus sul barat interidiomatic, vuol dire trentri il Sur Silvan ed il Valader. Per gruppi sono loro stedes il Cesare Cura puntote a scuola. La gruppa de radio con Jael, Florina e Lisa e loro con aggiut de due canzoni rumenche provò a creare una punt trentri il idioms.
1: Nus vain es chau fai ne visita a Florin de Rager ca au chantoc ons a vive de pi inon e la chasa puntota. Ella cresci de si a strada cu lungac mumma Ramonch. Per ella il lungac Ramonch in a gronda montada, ad ella les e bugen mantenie il lungac, e da vine von el a las proximes generaziuns. A scia trova ella e bia il Ramonch el minciadì.
2: Ma è di scuola di un romanzo. Se degli occhi in sala, allora va muta sul tuo qua. Ma è per me è importante di mantenere il romanzo. Yeah.
1: Florinda ha bogiù a scivia a contatto con Sur Silvan, ma è l'edina puspestata in Sur Selva. Per esempio, è a visitare la claustra di Mustè, da lau dina giù più profondo contatto con una famiglia Sur Silvana. In a parte quel project era d'analizzare due canzoni, una è il Sur Silvan, la vetta biala di Dario Hess.
2: La vetta se scibiala, ma si greve da che

0: En haar pre-exempel Fabrizia Sulle, Schule de Musica in Gedina Bassa Valmüsteir, kopje dera quella della Surselva, dove tutto in paina alle idee di questo, quella a cui dera van 50 anni.
1: In quel discorso vai nus concertau che in stod entre ils differenti idioms bocinciar tudest in cun lauter. Ma voi in quen sa cun intec brodia a pazienzia capi fec boin in lauter.
2: E l'intera avventura linguistica c'è la terza classe del ginnasio di Mustè o passando a scuola c'è taisus in una forma con un articolo tenus online su rtr.ch.

Hai, hai, tanta Helena vo bucer de men bonura, o se se però scopri un altro tempo per gentir al main ter me, e mi pais ter vus er. In 7 minuti isen in pe les dudes, Toni Poltera surpiglia l'ora oscul magazin de mezzdì. E torn, scuadina alles dudes e mezz per les gratulazions, purais es gugend ergia o se trametter via WhatsApp. O se già vuxi imincecas, buon appetit a tots e fin pitart, al microfon per vus dera Natalia Diller.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: In god da protezione ci dovrà sez protezione. Se sur surain surmeggia in a safe gigantica, las plantignes.
2: Ci ga cucchi a vendere quella safe, betraccia il cefa già in saccia, ma in cui coi già, ma verrucca, c'è una causa in a mezzo di luau.
1: Vulden e sced e la pa cava, la stad vanciaseis mossa ci la risorsa della vetta, e bec senza fegni.
3: Die Quellschüttungen sind massiv zurückgegangen.
1: In einer Situation, ci fa chitos.
4: Per me fa il piquito, per quello che vengono, is vietis.
1: Noi siamo stati alla serie di informazioni dalla Vishnanka. E da Surcolm vuoi il combatto contro una surfabbricazione planizzata alla prossima ronda, i avversari portano plonz. I magazzini da mezzodì con Tony Poltera al microfono. Le surbiegeide planizzate sono il centro di Surcolm con 3 biglietti e 60 abitazioni procura. Ven avant per discussions, osa fonis adversaris dus plons. Anja Furger, culs details.
5: La radunanza comunale de Sursaise Mundeun ha approbau la fin 2026 la revisione parziale della planetazione locale a Surcolm. Ascia, alla surbagheggiada di Spitaivla, che planizzata il centro di Lvic, surmontau il prim obstacle. Ils adversaris della surbagheggiada entuorn Iren Schneider, a nostro denton in schadau pas giuridics, quai an els confirmau en virs RTR. Con agite d'advocat, an els in schadau dus recurs. In, concernent il dreggio da votar, ter la dercira superiura dil grigiun. Quel, per tocca la radunanza comunale, no gli avvien votau da vart la planetazione locale. Il second, a in recurs della planetazione ter la regenza grigiuna. Le avai lo concret per la midade della planetazione locale. Omis duas instanzas han confirmau ils recurs sin demanda da RTR. Ai dat entona una ginas decisions in causa. La gruppazion dad adversaris ai da din avart prompta din strada ulteriores mesiras giuridicas in cas ca lu recurs vinen refusai. Da l'autra vart, sagin ils denton e prompt da discur in causa schil proiect da la surbagheggiada venis adattaus.
1: La regenza grigiuna pretenda adattazione stil proiect Traffic 45 che la Confederazione ha presentato avant curt e va per la mobilità futura in Svizzera. Giancarlo Candines.
6: Als proiect de Traffic grigiuns duen venir a guardare più fecci che pretende il grigiun al rom della consultazione. Or avant tot dus projekts, wo la regenza che vengen priorisai e la scioia realisai più spert. Da dine war del cincun de la voie nazionale a tredisch Isla Bella, dente Rechenaua Giuvalta, a lu al sviament de Beiva. Al schlergiment del cincun Isla Bella, wo la cantuna ve prompt si on dumelia cinconte ciun. A del sviament de Beiva, schon si il dumelia curonte ciun. Ed pli poiseti al projekt Traffic 41 du essen projekt della via ferretica survenite nor la regenza. Quoi in el nief trasse Fideris Küblis alla nova crujada li foppi si la linea del Bernina. La finanziazione del Traffic 2041 vegn scivate nor plan trectada l'enciante dell'autoron el Parlament.
1: E tra l'ezzi magazzin de mazde e nox gian an Argovia i vo per un cas da maltrattament d'animals. Les novitats osa con Ursin Kadish.
7: In l'Argovia ha il centun confiscat 13 chavals e 40 chauns sin in bain purile nel frictal. Quai, su enter che la manadra del bain n'aveva bec reagis in il scumont da tegnair animals, decreta il favrer. Uscia all'uffizio veterinar argovian prendi da vendi els animals che saien ussa en cundriz adattats. Indas chavals aia però stui venir durmenta per vida las blessures plivillas. Il centun argumentesce il scumond de tegnair animals vers la manadra dal bain cun contravenzions contra la legge per la protezione d'animals, trantar auter cun cira manglusa, meme pauc platz per ils animals e pavl insufficient. L'uffizi vigna ad instradare una denuncia penale. L'Associazione de Locatarias e Locataris fa squitschs in il Cusel Federal. E la pretenda dass si stir las lavurs per la contraproposta del Cusel Federal all'iniziativa del Chains de Locazione. In a petizion con qua intenda survenir passa 100 mili sottoscriptions online eifer duasemnes. L'iniziativa vuol che gli scheins d'abitare vengano controllati regolarmente e sbassati automaticamente, se le snen memia autos. La contraproposta che il Consiglio federale vede a lavorare, quella prevede d'enton che il chains da locazione può tutina venire adattato al chains da abitazione sumegliantes in la vicinanza. L'associazione da locatari avvertisce che quai c'è chars in si il chains. La SUVA ha constatato sbaglio indicazioni non esatte termincia 10 avel quint inoltre, qua risulta dalle controlle che l'Istituto Svizzero d'Assicuranza d'Accidents ha fatto l'on passato con radunt 2,9 milioni quint. Tenor la SUVA ha queste controlle procurate per risparmi da 123 milioni francs. Senza le controlle e questi risparmi, fissano le premie d'assicuranza stades in media radunt 3% pli autes. L'on passa alla SUVA paia passa 1,3 miliardi francs, quai è 6% da pli che l'on 2024. Il Stadis Europeics compran para vin avant energia dalla Russia, malgrà le sanzioni per vid la guerra in Ucraina. Tenor il vice-premierministro russo, Aleksandr Novak, an il Stadis dall'UE comprada pil 2022 ieli e gas in la valita da 325 miliardi dollars. Usaivel e quai tramter autor per quaichi dat exceptions della sanctions. Us ha dati critica na dalla Svezia, la ministra dell'exterior svedese Maria Malmer Sternegard punctuescia che ils stadis dall'Unione Europeica aian impundi da pli per comprare energia russa che per sostegnare l'Ucraina. E la propone di impondre facultats russas bloccadas per sostegnare l'Ucraina. L'Ucraina vesa sia speranza sin pace en l'adesione all'Unione Europeica. 83% delle ucranaises e dels ucranais quads giovigen tenor in ricerca della Fondazione Bertelsmann d'aderir all'UE già ils proxims ons. Becciu se gronda e l'euforia ter ils burgais e les burgaises dall'UE. Tenor la ricerca van 47% als domandats d'accord con l'adesione dall'Ucraina. 53% refusant entans de prendersi spert il paese. La ricerca è venuta a fare il cercle d'ur passà per total di 9.000 persone.
1: Nieles dodes e set.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Il god da puzzasc se sur sorain e sia safe, un progetto unico in Svizzera, proteggere i god da protezione. Vulden e set e la mancanza d'ava, la situazione in Tumiascia, egna ci può far chitos. Scovegliur nel rest di Canton. Ed avant c'è l'intercalz temas e sguard sen l'ora.
0: La meteo.
7: In il decurs del suo intermezzo cessa il soleil e fa plaz als nivels e versaira poi dar uradis locals, quai soprattutto nel nord. Le temperature va nozze nel Valragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina ed il Sursees fino a 15 gradi ed nel contorno da Quira fino a 12 gradi. Domani è il primo anche in Pau Nivellez, il suo intermezzo è l'ora più spede sulle Liv ed uscì a resti era l'antira Gevgia. Le temperature vanno l'ora a Quira fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 17 gradi.
1: La stazziccia e cioda o la scena vos si sfastez. Lava sotterana e lava da fontana e un blerslias pipaca ci otterzons. Un esempio ci pitescia direttamente delle conseguenze è sced e vulden antumiascia. Lara Caccegn è stata alla sera di informazione della Visnanca ci ho informò davanti la situazione.
8: Che le fontane a Sced e Velden portano tutte in sci mercante ma in Pipau Caua, quai agi al Buspiciau, di il presidente comunale della Tumliasca, Pius Giger.
9: Bis Ende August sind die Quellschüttungen immer etwa ein Liter pro Minute zurückgegangen. Den Anfang September hat es einen rechten Rupf getan, wenn man dem so sagen will. Die Quellschüttungen sind massiv zurückgegangen.
8: A Velden, nuk la cefada vengono la prognosa la fine ottobre bo pli a portava ondaua, vengono pil moment 23 liter spipau caua per minuta. Vuol gi, les reserves van pil moment an avos 23 gada spispert cavon. In amidada rasanta, ca fa qui tausa la populazione.
10: Ja, das ist schon bedenklich. Wir haben also jetzt in dieser Zeit, wo ich hier bin, haben wir nie, wir haben auch immer wieder Zeiten gehabt, wo wir Wasser genau peit hatten. Aber jetzt ist es schon extremer.
4: Per me fa il piquito, per quello che viene, è
11: Also, dass das Wasser am Ausgehen ist, hat man ja im Sommer schon gemerkt. Auch auf der Alp da oben mussten sie schon eine Leitung ziehen für die Kühe. Und dann war letzten Freitag ein Zettel im Briefkasten gewesen, und dann bin ich dann schon gerade ein bisschen verschrocken.
8: Avon in Jamne hat la Vischnauke realisiert, dass das Stoppi se prepara pil Menderkass, Pia, ki ven in Summen ginaua per le Spines. Den allur Prognoses venni quai a Wälden ad esser il Kass la fin Oktober, a Schet mietz Dezember. Per combattere le mancanze d'aua, è la Vischnauke se decidide de transporta aua con camions en tanks el Switch de Schet e Wälden. Si spert che las Ciafadas porten bu plevon d'aua, declara il Presidente Comunal.
9: Der Lastwagen da ist bereits schon gemietet. Die Trinkwassersilo-Container, da ist der Mietvertrag schon unterzeichnet. Dann wird diese Woche oder die nächste Woche während der ersten Testfahrten stattfinden, so dass wir, wenn es so weit ist, bereit sind.
8: Per stuschane Vosco im Moment, quelle Demanda d'Aua e Switch è più grande che le riserve, alla Vischnauke è decidio differenti misures. Las fontaunas el Switch en seradas diu, levai els autos es comandau e di cuseglien de mo fa cuor de duscha e de levar esti con il programma de spernia. La populazione de Schet e Wälden para de veca piencia per quelles mesires.
10: Die sind notwendig. Also wenn man nicht wollen, dass die Quelle mal einfach auf Null ist, und das ist sie vielleicht gleich einmal. Wir müssen einfach das dazu beitragen, was wir können, dass es nicht so weit kommt vielleicht.
12: Ja, klar. Das Auto stresst sich schon nicht gut, aber eben aus der Quellgas stehen halt schon hocken. Der Notauter.
11: Ja, sehr. Grosses Verständnis, weil alle müssen am gleichen Strick ziehen.
8: Quelle Mesires combattien il Problem den Ton mo a kurte Vesta. Il Temps de Nadal, quelle Population è ciungada spigronda a tras Hospes della Bassa, mo è la medaria del Klima e la Situation a lunga Vesta fa qui tausa la Lleut. Alla serie d'informazione, alla Vischnauke presentau differenti idee e progetti e a lunga vista, scuola sanazione della Ciafada a Wälden, che è già in stradare Pigic. In grande parte dell'aua, mondi a piarder si invia dentro la Fontauna e la Ciafada del Presidente Comunale.
9: Der Beitrag der ist nicht zu unterschätzen, wenn man die Wasserfassungen fit gemacht hat, auch aus anderen Sanierungen von Wasserfassungen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die bestehende Infrastruktur fit machen tut und nicht in einem maroden Zustand lässt, wie sie ist.
8: Avon che els Details delle misure e le ungeveste, lesse il Presidente Comunale d'Anton se concentrasse la situazione acuta, spernia aua nu chi va e trasporta ella con comuns el Switch, cui è necessari.
1: Osce la situazione an las Vischnankas da Schet e Wälden. Mer Ivan Santia, scuci la situazione è antumiascia, le spontane scale sportano in Tocpipac Avaci, usito e la Vischnanka che la sa prepara con camions e tanks, Santia an la contribuzione. Osa, contro me, anche nel studio, è Lara Caceni, ci è informata davanti al tema, la scherzezza da lava. Lara, a Schet e Wälden, wo lava in Stodekra beim Boot a Fegn, scuvaior an il rest del canton, an il rest del Grigion, è lava dappertutto c'è scherza.
8: Per il momento, alla merità delle Vischnauke è una vondaua, che conferma gli uffici cantonali per natire l'ambiente, sco è plirs telefons a Vischnauke che non sven fac. Con quel chiede, Anton, già l'estate, di un pau caua sai essere chi tonge in certi vici tutt'in bupli, tocca la primavera. Aber quei greve di Dio davon, scuivoi udiu de plir scauda fonteunas in Grigion.
1: Schillas Vischnankas, per esempio, Schete, Wälden on Nignava ple, vien zwinge portar notirs lava cun camiungs, ergevan santien la ti contribuzion, che la ava vien orda reservoirs della ava sotrana, scuivoi or colla situazion, comparia cun lava da fontana, oi lo forse anca vonda.
8: Ja, ich depende fecht des Regions, tuden tot alle Medie de la Sotrana, d'Anton e so la Medie des de Vosons. Tutine vul quei è un budgi che aus mimi paukaua, tocken che staats a si scheches a caldes con la stad Vergada an in effect sin la Sotrana, drovi plir sons nisci zun de cenis. Schiedenton si schech e caul, con la stad Vergada, ai si è pi gref per la Sotrana de Servigny.
1: Cosa il problema, slandi scorda le eventuali soluzioni, dati Lorenzo Cecci non sapesse fare ancora la scartezza dava a curtani a media vista?
8: Also proprio a curta vista dati non sa buonamente fare nulla, per in Francia direct il stand della Osotrana sono Mosperas in Plievja, Spicia. A lungo vista sanno in scombattere la medaglia del clima con riduzione delle emissioni di CO2, e se chi viene bo è un piccolo e scec e che le riserve spon a dine puspesso in plenì, ma scogliete a corta vista senza avere mai mospera e spicia in Plievja.
1: Grazie a te, Lara Cacem, perché le informazioni che ci sono tutti sono domandose e forse sono più precauti con la risorsa della vita. Il magazzino di mezzodì è in carta per le 12. Se sur Surain ne ha realizzato da voi 200 in CC, unico in Svizzera, in una save gigantica da radont 3 km lunghezza intorno il god da protezione da Puzzasch. La SAFE sia la davosa speranza per la rejuvenazione di god dei units responsables. RTR è sto ai lia per ne sapere i motivi, le speranze e i plans concreti di god da Puzzasch. Elias Tuzeius, da war den god da protezione ci dovrà setz protezione.
13: Il stadi del god da protezione da Puzzasch sur la frazione da Surain fa pisers. Sul terrain stip detta erosione. In del god vela e affadia des recrear e ringiuvnar, dice il silvicultur de Sumvic Beat Kadruvi.
14: Es meres de quema un keu vezes les plantes pintjes, kan de surprendere in dile funcion de chumet, quella es un deplorable mein attacadas fet, quem mi ha des iu del charve, nia del camoc. Quoi quoi ca fai bin tegla temes, es meres de chumeun vezes les plantes veies, ca an toconosa ad ampliu, la funzione del schumet deplorabile mein in quella schon chien chien schon gantons veies alles in per part marches effettile biles a quella sind es budale garanzie chi tengen und chien uns per cose fe important che quella plante di ufnes surprenden osa la protezione
13: per che las plante di ufnes possen crescer dovre il god de protezion svesse protezion questa stais per de quani de construide una safe gigantica intorno il terrain per toc.
14: La speranza alla fine mira è chiaro che è garantita la sicurezza della nostra popolazione. Scoviamo che non siamo obbligati a namorare, per cui spero che io al servizio, che noi siamo effettivamente a lungo vista, che noi siamo in un altro strumento che funziona.
13: La SAIF ha una lunghezza di 2,6 km e di 2,5 m. E la SAIF è stata da decenni di sfide e di idee l'ultima speranza per sliare i problemi del GOT, declara Nora Zürcher Gasser. L'ingegnere forestale ha planizzato il progetto di radont 1,5 milioni di francs che desnu finanzia per grande parte del centun. Malgrado un progetto di pionier, sai la persvasa che col funziona.
2: Noi abbiamo esperienze con pinche size, allora in Sardina pushback funziona. I cresce in den densle size, oder da cresce bo. Da lau no il principio di dine size funziona. Se funziona in quella grandezza, letzte sind so per in Kurontons. Aber io sono persuaduto che noi siamo in Pacquiao in una fece stabile Seif, in una fece alta Seif. Also io ho altri probabili che si siano buoni, che la Seif oggi sarà da giù us proprio, da loro non mondo proprio, da cui non che funziona, che cresce lui in
13: la
2: densa Seif.
13: La sua vagina è una scacciata, avanti la Seif è una serata, il terrain per toc da 25 hectare sai osse tempo a recrear. Be per bestia spicnes daimo fores e per umans mince per meters in a sciala stipa. L'evne passada a cominciare un ulterior pass important per ringiuvenimento del got. La plantazione de novas plantines. Silvicultur Beat Kadruvi.
14: Nus nazione de trama chance con l'umidà del clima e grada de dumia en plantes che in Pajavini è importante in quei territori. Noi siamo circa 10 differenti plantine, se di quelle di Guile, se gratte con son bia viets, del mondo della feia, se si gir bia i gi che noi plantiamo. Allora se sco jende, cerge, di quelle plante che si promuove per la midada del clima.
13: Le radont 20.000 plantine planizzate devono in futuro ad emplire in prima linea la funzione di protezione per il comune. Per vici fece prescia dai aiuti dallo scenomna progetto in favore del god de montagna. 15 persone, per grande parte laica, san plantare le prime 2.000 piante. Beat Kadruvi fa quindi con i primi effetti del progetto in fra 3 anni, le saif des restare per i prossimi 40 anni. Kočal gotas sviluppa sainza sul vagina, voler savare la Scuola Politecnica Federale ETH Turic, ci accompagna il progetto a modo scientifica.
1: E sarò da mais da spicir in un altro decenni per vodarci la protezione di god da protezione o effect. Il magazzino da mezzodì è avanti, passò les dodas. Il studio del magazzino di Stredes Dociover, il producente responsabile del studio Giri Flepp, la redazione delle novità oggi Ursin Kadish e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. In tir magazzino che è un pochi momenti sulla nostra pagina di internet rtr.ch. A 10 minuti e le 12 a mese lo dati co oggi le gratulazioni per Stredes Dociover.

0: las gratulaziuns. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Las ondas rumenches tunnen tres vos radio idis les dudische meits in mardi ils 3 d'Oktober. Al microfon per vos Natalia Diller idis tempcenus gratulains. Una gratulazione inscritta a quei due per oggi. Quella è per la Patrizia Camatias de Lax. E la festa che sia 60 anniversario. Ed è inscritta questo. Cara Patrizia, fermas e imbracciate, termitainos tutti a ti e gratulain de cor, sintiu si son tavel di de nascincia. Nos avain bugentai, tenintai, fec out ed engrazian per tutti i bials moments che ti has perciu e parces vinavon con nus. Musica e cant regordan nos adina puspai vid moments comunabels. Ascia regordiences ti la canzun giavijada per tai. Gauda tia fiasta, tocan glaiti cun car salits, tes genituurs, fradliuns e famiglias. Lese nu chante de Gold es la canzun giavijada ci deses erjolir les algordanzas.

0: Gratulerer alla Patrizia, che Mattias da Lax ci festaggils sentivel anniversari. E i dozzi in buon'ora ho Teofil de Rungs da Camuns, telefonò per la scelta mettere la cupina, Gio Berna.
1: Noi gratulassimo buongiorno a David de Rungs, mio figlio, sinzi 31 anni, di bisogno del bien, via clei e ventire, a gran piacere con sua famiglia.
0: E naturalmente loro è piacere con pacchetti ora il regalo supplementirci vinda RTR nostra tazza. E qua fisse già sto con le gratulazioni che vince fin USG, che vuol dire non vince gerissimo tempo per tutte le gratulazioni spontane. Voi potete usare noi suggerire vostra chance e gratulare a vostri piacere ci festaggi in otto anniversari. Telefonate al 0800 20 25 30 o scrivete un WhatsApp al 079 200 70 07.

Una qualche svelta sono del Rümli Gang. 7000 Rinder per gratulare al Jan-Ries Czarner. Dat Alvenia, il festaggio il 32° anniversario.

0: Eves creit ciocis recensunis del en passo, mela is del 2024, husier, con tu suite. Ed es as allora giusta lunedì un quart, e creitce nos nuvolenza segnince pü trer alin lungia, ed es ence de regalir ils bons del bogna ingedina, ed es attrat le busce. Nos tramitans ils bons a lax e quater la Patrizia ca Mattias e la festaggia ozzi e sassenti vel anniversari osser mie gratulazions da genitors, fragliuns e famiglias. Je vijans a tiri manc ozza in ci un bellisem di de feste e l'ora curcello temp e voglia da dir l'ora in ingedina bassa al bogna ingedina un buon templo e buona ricreazione. E lo scegliu natura manc a tu quals ci festaggian ozz anniversari in c'è un bellissimo di de festa.
1: RTR la gratulazions.
0: Al microfono per voi era Natalia Diller, che vi sente a tutti un bel 7 mezzodì.
1: Il suente mezzodì da RTR.
2: Con sempre Welts. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Les novitats de RTR.
1: Agitaziun a Nürnberg. Entant a la polizia revoca in alarm d'urgenza per vidin sgol che aveva fatto serrar l'aeroport. E surpresa a Losanna, il Tribunal Federal vol midadas e propona in auto il president. Quals temas da quest'ora, gli alles duas e per vus il microfono e ursin cadis. Buonasera. In la Bavaria han las autoritats serà la Plaza Aviatica Nürnberg kurt avant mezzdì. Ils responsables de l'aeroport han discurit in una situazione d'urgenza bec confermata. Intant, alla polizia revoca l'alarm, las investigaciuns al lieu hajam mussà quina detia Najim Privel e che Najinas personas hajam venidas a don. L'avion venient dall'insula greca Corfu aveva annunciat una situazione d'urgenza pusaivla. Tenor l'agentura de novitats DPA, saien era avions de combat veniți alarmats per accompagnar l'avion. Entant, saia quel però aterra salv a Nürnberg. Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recomanda bec ses president actual François Schex per in ulteriura perioda d'uffici, era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il rader Thomas Müller. A questa proposta è convenita la radunanza plenaria da tutti i 40 derjadres e derjadres federales. L'elezione del Tribunal, quella fa l'Assemblea federale in la sessione d'envien. Quella elezione era venita spostata dalla sessione d'attun in l'envien, sventre che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjadre e di una derjadra federale. Sin quai ha il Tribunal federale instradà in expertisa externa che ne vece anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federal scumonda relazioni durables. In Largovia ha il Cantun confiscato 13 cavalli e 40 chauns sin in bain Puril e il Frictal, quai so enter che la manadra dal bain n'aveva bec reagis in il scumont da tegnair animals, decretà il favrer passà. Uscia all'ufficio veterinario argovian prendi da vendi gli animals che saien usse en condriz adattats. In dels cavalls aia però stui venir durmenta per vida blessures plivillas. Il Cantun argumentesce ses scumont da tegnair animals vers la manadra dal bain con contravenzions repetidas contra la legge per la protezion d'animals, trant rauter con cira manglusa, memia pauc platz per els animals e pavel insufficient. L'uffici vigna ad instradar in a denuncia penala. L'Associazione de Locatarias e Locataris fa squitch sin il Cusel Federal e la pretenda d'assistir les lavurs per la contraproposta del Cusel Federal a l'iniziativa del Chains de Locazion. In a petizion con qua intent a survenir passa 100.000 sottoscriptions online eifer duas emnes. L'iniziativa vuol che i chains d'abitar vengan controllats regularmein e sbassats automaticamein se las ein memia autes. La contraproposta che il Cusel Federal evite lavorar prevese denton che il chains da locazione può revenire adatta al chains da abitazione sumegliantas in la vicinanza. L'Associazione da Locataris avvertesce che quai ciacias en si il chains.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo di cessa il soleil fa plazza als nivels e versaira poi dar uradis locals in il nord. Le temperature vanno in il Valdragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina e il Sursees fino a 15 gradi ed un turn quira fino a 12 gradi. Damaun, eilen prima anche in pau nivels, il suo intermezzo di es il ura puspet dec soleil ed uscia resti e ralentira gevgia. Le temperature vanno l'ura a quira fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 17 gradi.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entremesdi der RTR.
2: Cun semper verts. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Agitaziun a Nürnberg. In Alarm da rapinamene in avion ne bec se verificia. L'aeroporto sta sarà per buninura. E surpresa a Losanna. Il Tribunal Federal vol midadas e propone un altro presidente. Quals temas da quest'ora, gli elastrais e per vos al microfono Ursin Kadish. Buonasera. In la Bavaria e l'aeroporto Nürnberg puspe avert. En turmezdi avevan las autoritats serà l'aeroport e si stil il traffic per vidina situazione d'urgenza bec confermada. Tenor agenturas de novitats avevi in avion venient da l'ins la greca Corfu comunicia il code per in rapinament. Tenor l'agentura de novitats DPA saien era avions de combat veniz allarmats per accompagnar l'avion. A terra en unitats specialas stades in acțiun. Ulteriori details ne vengono invece comunicati. Suenter che l'avion era atterrà e suenter contact con la crew dell'avion, alla polizia spert revoca l'alarm e da piline mesa marcia il traffic puspe all'aeroport. Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recomanda bec ses president actual François Schex per in ulteriore periodo d'uffici ed era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il derjader Thomas Müller. A questa proposta è sa convenita la radunanza plenaria da tutti i 40 derjaders e derjadras federales. L'elezione del Tribunal fa allora l'Assemblea Federale in la sessione d'invierno. L'elezione era venita spostata dalla sessione d'attuna in l'invierno, soentro che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjader e di una derjadra federale, sin quai ha il Tribunal Federale instradai in expertisa externa che ne becce anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federal, quella scomonda talas relazions durables. En l'Argovia ha il Chantun confiscat 13 chavals e 40 chauns in bain puril en il Frictal, quai suenter che la manadra del bain n'aveva bec reagis in il scomond da tegnare animals decreta il favrer. Uscia all'uffici veterinar argovian prendi da venti gli animals che saien ussa in condriz adattats. In dals chavals aia però stui venir durmenta per vida blessures plivillas. Il Chantun argumentesce il scomonta tegnaer animals vers la menadra del bain cun contravenzions contra la legge per la protezione d'animals, tranta rauter cun cira manglusa, memia pauc platz per els animals, e pavel insufficient. L'uffici vigna ad instradare una denuncia penala. Reg Felipe della Spagna va in visita ufficiale a Ceuta, l'esclava spagnola in l'Africa del Nord. Bun dus mai su entre la crisi da migrazione a Ceuta, valitescen experts quaesco segnal da solidarietà. La fin de Fonadur eran tutta norsacets fino ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinante in l'esclava spagnola Ceuta e quai per part eran udont en la mar. Pauc suenter avevan las autoritats regionales de Ceuta e reclamà per agit da Madrid. La regenza del primo ministro Pedro Sánchez aveva per part era tramès militar per segirar els confins e tramettere na vos migrantes e migrants.
2: La meteo.
1: In il decurs del suenter mesdì cessa il soleil fa plaz als nivels e versaira poi dar uradis locals quasi tutte nel nord. Las temperaturas va nozze nel Valragn fino a 13 grad, in l'Engiadina e del Sursees fino a 15 grad ed in Tonquira dati fino a 12 grad. Damaun eilen premank in pau nivels, il suenter mesdì esilura puspe dez soleil ed uscia resti e ralentira giefcia. Las temperaturas van lura a quira fino a 20 grad e in l'Engiadina fino a 17 grad.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: En il grischun ciren las canortas ils ufans durant tutina bleres ures, era su entre la midada dal sistem. E da Nürnberg a la polizia revoca l'alarm da rapinament in avion che aveva bloccà l'aeroport durant passa in ura. Quals temas da quest'ura, gli è las quattr e per vus il microfone Ursin Kadish. Buonasera. En il grischun il dumber de las ures da Cira in canortas dufans resta stabil, quai conferma il Departament Cantonal per Economia Pubblica e Socialesser all'Agentura de Novitats STA, usa in onsuenter la midada dal sistem per sustegnair la Cira dufans complementara alla famiglia. Da pilura, navan las subvenzions bec pli alas canortas, ma bain direct als geniturs. La summa dependa dalas entradas dals geniturs. Per sustegnair anc pli fitch geniturs cun entradas bassas, a il Cantun era augmenta la summa a disposizion da bun 9 sim bun 13 milions francs. Las tarifas saien in media restadas quasi las medemas, ad in media saien ils costs per ils geniturs pli tost sa reduzits. En la Bavaria, l'aeroport de Nürnberg puspea vert. En turn mezzdì avevan las autoritats sarà l'aeroport e si stì il traffic per vidi una situazione d'urgenza bec confermada, asco aveva num. Tenor agenturas de novitats avevi in avion venient dall'insula greca Corfu comunicà il code per in rapinament. Tenor l'agentura de novitats DPA saien era avions da combat venits allarmats per accompagnar l'avion. A terra en unitats speciales stars in actions. Details ne vengono invece comunicati. Suenter che l'avion era a terra e suenter contact con la crew dell'avion alla polizia l'ora revoca l'alarm e da pili in mesa marcia il traffic puspe all'aeroporto a Nürnberg. In Ungheria ha il Parlamento striccia plires directivas dalla legge per la protezione dal zufanz. La legge che l'anterior Premier Viktor Orban aveva inizia e ca procura per blera critica e protestas. Trantarauter limitescia quella l'access da dufanz e juvenils ad informazions sur da trans ed homosexualitat. Konkret, da stian actual mein codis dufanz che informescia da varquals temas esser in librerias mo cun cuvertas naires. La Brill aveva il Tribunal della Comunità Europeica constatà che quella legge contrafece alla Carta dels Drets Fundamentals della UE. Reg Felipe della Spagna va in visita ufficiale a Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa del Nord. Bundus mais, su entra la crisi da migrazione a Ceuta, valitescen experts quaisco signal da solidarità. La fin da Fenadur eran tutte norsacets fina ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinant en l'exclava spagnola Ceuta e quai per part era nudont tras la mar. Pauc suenter avevan las autoritats regionales da Ceuta era clamà per agit da Madrid. La regenza del primer ministro Pedro Sánchez aveva per part era tramès militar per sigirar ils confins e per trameter en avos migrantas e migrants en il Maroc.
2: La meteo.
1: En il decur del suenter mesdì cessa il soleil e fa plaza als nivels e versaira poi dar uraris locals quai surtut en il nord. Las temperaturas va noz en il Valragn fin a 13 grads, en l'Engiadina ed il Sursees fin a 15 grads ed en Turquera fin a 12 grads. Damaun, alam prima anche in pau nivels, il suenter mesdì vi es il ura puspe dec sulegliv ed uscia resti e ralentira gievgia. Las temperaturas van l'ura a Quira fin a 20 grads ed en l'Engiadina fin a 17 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verts. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La pi ancora scienta baselgia della Nagedegna o un problema. It's frescos en beple frescs e la mefa sa de rasa. La renovazione ne costar 2 milioni francs.
2: San Gian es luga misadir e renovou per diversi anni.
1: Le canortas grigiungas sono occupate ma dem bagn e se la subvenzione von osse direct alle canortas e beple alle famiglie. E la tradizionale renta AVS des ner finanziere condulzare la taia semple valor che propone in comitè sur le partides or. Il microfono a sua compagna Tony Poltera. Avante non ho do grandes ondes e cura ci cantung o mi do il sistema da finanziare le canortas d'un fans. La finamera era soltot da reducir i costi per le famiglie con pipicnes entradas. O sa datil in un prima bilancia. Imon Simon culz details.
3: Els emprems dodisch meins cul sistem niev en ual tutina bia fons staien canortes grejunes sco avon. Les ures de tira en canortes en restadas stabiles. Que conferma il Departement Cantonal per Economia Pública Socialesser envers l'agentura de novitats quisten STA. Cul sistem niev de financiales canortes de fons van les subvencions de pilluos de boni non bubli a les canortes mo ben direct als genitors. La somma depende de les entrades de quels. Scoles en primes cifres de bilancia muessenos mi de quei sistem niev denton bo grondas pils genitors. Il ebo veniu bia meglier ed ebo bia mender. Ni dje tjauter en media esi veniu in tic pi bia mercau pils genitors. Il canton mette denton a disposizione de pli de nes per sostenere pi feci genitors cun pi basses entradas. Il 2023 eren quei 9 milions francs, cul sistem niev en quei varga 13 milions.
1: Ea alla finanziazione parziale della tredesavla renta AVS, cui augmente da taglia sen la plevalur, che dei in alleanza da quattro partides e sindicats. John Oz presentò lor arguments. Elias Zuzeios con details.
4: 2,6 milions persones pensionades survenien dudes jades l'on in a renta d'AVS. A partir da quest'on da una tredesavla renta, che aveva il sovrano decisa l'urna del 2024. Da paar ora quella costa 4 miliardi francs de più per on. Si va tenor il comitè sci alla finanziazione della tredesavla renta, des una part de quest costs nit paiada con un augmente delle imposte sulla più valur de 0,4% su 8,5%. Il comitè argumentesce che quella datazione peseres per de più stabilità dell'AVS e la sgiurezza delle rentes. Un na per contra periclites l'AVS e le persone che ti la retiran. Con l'augmento del 0,4% è a partire dal 2028 stare a disposizione 1,4 miliardi francs di più per finanziare l'AVS. La votazione all'urna è il 29 di novembre.
1: Il magazzino della sera di Stredes Dociover e Nox Continuagn, il magazzino con il blog da novità, dosce con Ursin Kadish.
5: Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recumonde bec ses president actual François Schex per in ulteriore periode d'uffici ed era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il derjader Thomas Müller sco president. A questa proposta è sa convenida la radunanza plenara da tutti ils 40 derjaders e derjadras federales. L'elezione del Tribunal fa l'Assemblea Federale l'ura en la session d'envierne. Questa elezione era venida spostata dalla sessione d'atun in l'invierno, soentre che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di derjader e di derjadra federale. Sin quai il Tribunal Federale instradà in expertisa externa, che nebic anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federale scomonda tales relazioni durables. In la Bavaria e l'aeroporto a Nürnberg puspe avert. In turmezdì avevan las autoritats serà l'aeroport e si stì il traffic, quai pervedi una situazione d'urgenza bec confermada. Tenor agenturas de novitats aveva in avion venient all'ins la greca Corfu comunicà il code per in rapinament ed inizia las accions uscia. L'avion era venia accompagnata dus avions de combat all'aeroport. Soenter che l'avion era atterrà e soenter contact con la crew dall'avion, alla polizia l'ura revoca l'alarm. Ils passagiers aion abbandonà la macchina ed han podì continuar lur viadis. L'Unione Europea ha dato libero il sostegno da 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. Zuenter che la reggenza dal primo ministro Peter Mojor ha deciso riforme per combattere la corruzione, hanno gli stati dell'UE approvato a pagare il sostegno. La presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha discusso in 9 capitoli in la collaborazione con l'Ungheria. Avant aveva l'UE anche tenuto una voce il Daners, quai dal tempo sotto il primo ministro Viktor Orban. La ragione era che Orban contraffeccia al stadi da drec e dal drec fondamentals dall'UE. Reg Felipe dalla Spagna è stato in visita ufficiale a Ceuta, l'esclava spagnola in Africa del Nord. Quai bundus mai su entra la crisi di migrazione a Ceuta, valitation experts quaisco segnal da solidarietà. La fin da Fanadur eran tutta norsa zecs fino ad 80.000 persone migradas dal Maroc confinant in l'esclava spagnola Ceuta e quai per part eran udont tras la mar. Pauk Suenter avevano le autorità regionali da Ceuta e reclamà per agit da Madrid. La reggenza del primo ministro Pedro Sánchez aveva per part era tramess militar per segirare il sconfins e tramettere in avos migrantes e migrants.
1: Ilas 5 e 6.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La discriminazione da taglia per pers maridos. La soluzione la taxazione individuale. I sovrani svizzeri o decidi sur tutti hanno la fine di novembre per poter decidere di quel tema, se non cantonale e comunale, per dare per la soluzione da Perinz. I dettagli e gli argomenti sono la seconda parte di quel magazzino. Noa ci vagn er pront, noa ci vagn er pront la Baselgia San Gian a Schlarigna, probablement il sujet fotografo i Pisavenzen na Gedegna. Da vagns però vei bec or usce bagn, meffa e frescos cernies antrizons dovren in lifting. Tema cist scu proxim, avant però.
0: La meteo.
5: I vin più e più gris, e verso la notte poi dar uradis locals, quasi soprattutto nel nord. Le temperature restano fresche, con 13 gradi in Valragn, in l'Engiadina del Sursees 15 gradi, ad un turno qui era 12 gradi. De Mauna il primo anche in Paunivels, il suo intermezzi è l'ora più spedet sulle lif, ed usce sulle lif resti e ralentire Gevgia. Le temperature vanno l'ora a qui era fino a 20 gradi, in l'Engiadina fino a 16 gradi.
1: La Baselgia, ne insaveser dir la noda ciada Schlarigna, la Baselgia San Gian, pigie dei 1478 des neir, ni sto neir renovada. Its frescos embe ple fresh e sto neir restauros. Schon che ston ins lesen cever cun certas maseiras i foda basins. Ce ci sto neir fac e perce, che so Florignon.
6: Schins passa cu l'auto spere via Schlarigna, l'ora svezza da spere via una delle più concentes Baselgias dell'Ingiadigna. San Gian. Da d'ora crodo su c'è il clucer, non ho un tet, ma qui non è che ci sto ogni reparo o rinnovo il prossimo zanz, o c'è il presidente della prevenda reformò dell'ingegnota Lucian Ciucan.
2: Il problema cardinal è quel che non svenz con le fresche, ci sono fici concentri, problemi d'un funghi e loro spleccia giù la colore di quelle fresche. E più lungo c'è spettenza e più ci vengono.
6: Il bolai ci fa problemi, la muffa. Ed era una seconda sfida per il frescos spetta la Baselgia fabbricata dall'anno 1478.
2: Le fresche sono pitturate direttamente sul legno e c'è il legno lavora nelle fresche. Da là no, so da guardare che il legno è il calmo possibile, quello è ciò che fa con la climatizzazione.
6: Da installare una climatizzazione con un costo di circa 300.000 francs è un primo passo che deve essere fatto in quest'anno. E c'è la temperatura e l'umidità regolata. Quella regolazione del clima però trova sia tempo. Lucian Ciucan managgia ci insegna di aspettare almeno un anno. E l'ora sposa finalmente irvi della piccera in misura della rinnovazione. Restaurare il fresco or dal 15 centinaire.
2: Questo passa 1 milione francs, ci costeranno le fresche e se si è già andato via, si mette naturalmente a dire il resto della Baselgia, cioè che San Gian è stato messo a dire e rinnovato per diversi anni.
6: Spela prevenda reformo in Gedignota as participesce er la vrginenche da Schlarigna con 3.000 francs al proget ed er la cura da monuments contribuisce una part dals circa 2 milions francs ce la renovazium costa. Tenor Lucian Ciucan, nu saia però in tot l'import a 20 mem.
2: Also i menci non c'un per 100.000 e nu saessens da bun anim ce rabaglienza eren c'insemble quels.
6: Tutt'una però, des la Baselgia San Gian zieva la renovazium, d'arciò essere accessibile per tutte le persone interessate. Ed erz frescos, dessen d'arciò splendorir per le prossime decenni.
1: Il mars de Keston vanzen dich eher alla taxazione individuale. Mince persone des de mais nir taxada, indipendentemente di stadi civil. La discussione che è proprio terminata. Il 29 de novembre votesse il pivel davanti una iniziativa della partita Il Center che la lesse mantenere la taxazione comunevole da Pers Maridos per la taglia federale diretta. Perché il Consiglio federale e il Parlamento refusesse che la iniziativa o la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter declarò in una conferenza da medias. Elias Zuzeios.
4: L'iniziativa del partito Il Center, volce pers maridats venen taxats er in avenir in sembel e nace mince persone sto in plirora si acna declaracion d'impostas, sco decis quista primavera a l'urna. L'iniziativa voler evitar che pers maridats an un disavantaggio pers ci viven in un concubinat. I fis in sistem d'impostas, contrari a quel decis de primavera, e di pare una discussion ci nupil in affin, dis la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter.
7: Die Politik befasst sich seit mehreren Jahrzehnten mit dieser Problematik, dass die Heiratsstrafe abgeschafft werden soll. Darin sind sich alle einig. Gestritten wird, man kann sagen, seit Jahrzehnten über das Wie.
4: L'iniziativa del Partito Il Center wollte l'Uffizi d'Impostas fes in futur dus calculazions d'Impostas pels pers maridats, valair des l'ura la più bassa. Il Consiglio federale ed il Parlamento refusen quella proposta. Tante roter perché c'è il pevole abbia giusto decis per un nuovo modello di impostas. Desi un scia l'iniziativa, usce Karin Keller-Sutter, desi il privo da due sistemi di impostas parallels. Un altro problema, sai tenor la ministra de Finanzas, ci detto usce un bonus per pers maridats.
7: Mit der Initiative würden Verheiratete gegenüber unverheirateten Paaren privilegiert, die Erwerbsanreize für Zweitverdienende geschwächt und je nach Umsetzung eine erhebliche Mindereinnahmen für den Bund verursacht. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament, die Initiative abzulehnen.
4: Ils aderents de l'iniziativa argumentation che lur proposta resguarda i rotors models de vita, vuol dire pers con differentes entradas. Usche vessen familias, in giù c'è be una persona lavora in giù un disavantage. La popolazione decide il 29 de novembre.
1: E se let's informare su Londra, insomma che c'è per tutte le votazioni su rtr.ch, che c'è un dossier ed è quella contribuzione. Il magazzino della sera è alle 5:30.

Det sto i magazzinen John Giri Fleppe sto il producent responsabile la redazione delle novità oggi Ursin Kadish e dai microfon az o accompagnia Tony Poltera. Niente il magazzino che tez un pack moment se non sa pagina di internet rtr.ch tant'ante io sa in carta passo le cinci. Alla mezz'ora di sport che si sera della cinci mese a fine le seis ans occupanza con un giovane talenten giovane giuider da hockey ci gioca il club da hockey da Tavo Rus van der Kai in Engidenes an Rechas di HCD ni scuchen holandese Vince Ledeja da giuir a hockey.

Gigi Malua, musica svizzera, Angel Shot, gist Santia. Et apropos Santeir, vecchen Santia nennen sich jeder Hüs van der Kai. Schivets, bec idea, cici che se seser, potete forse pensar, ci sei in velocipedist olandese. Olandese, con stat, Hüs van der Kai, però il sport è tot in otter. Eir voi pia. Hockey, et eire voi pili hockey, li club de hockey da Tavo, e Hüs van der Kai omprendia giuir a hockey an Nagiadegna. Scucci i holandes con ric svizzeras ed in annex con la Nagiadegna, Nagiadegna vigne til club de hockey da Tavo, scuendit nof giuiders e scu defensor, che raccontandis gist un pac me mui nutas, o dexio Tom Gregory e River.

Bonnie M, Sonny Gist Santia e dan 15 minutes e allora las 6 e nox di schwind di Balapem della qualificazione in vista di campionati mondiali della donas certes partidas da playoff son schon ancet. La Slovenia, per esempio, contro la Tircea, in momento 0-0, la prima partita era Ershon pari 3-3. La Ucraina contro la Slovacchia, era 0-0, l'aveva la Ucraina guadagnata la prima partita con 3-1. E la partita della Serbia contro la Finlandia, in adegni pari, il momento, la prima partita viene la finlandese guadagnata con 3-1. Ad in e subit di screen naturalmente da bella pedra las donas e da playoffs e da vordare cascia seira in direzione la Svizzera ci gioia a cia la setta mesa contro il Israel la prima partita in sevi era guadagnia fitch clear la Svizzera 7-3 tutegna da aver sronia 3 goals di Israel o fac mal alla Svizzera se perché è la divisa cascia seira da guadagnir Clara Manch e soprattutto da bitch survenir goals che Enia proclamò in Pergia scofinia mira che stasera anche la seconda partita incontri Israel che davanti di Tranadar ma è della Sjuidras sets che stasera anche la playoff delle donne in vista di campionati mondiali la qualificazione per campionati mondiali delle donne. Dusheia, spera bec engal sen klech, ma ban erzurtot sen las abilitats cins veja, cins pesi manch varta ufts glück, simpel manch musikal, dusheia schuti sina canta e maneja.

0: Il dit der RTL.
1: Ots cun Erwin Kadof, benveni. Schon la fin del Mainz savessen wäldene Schäden.
2: An in effekt sind laue Sotterana drovi plir sons nischizun de zenis. Schäden ton Schischic e Kaul, schkola stad Vergada, eisi e pigref per laue Sotterana de Servigny.
3: Cosa ils problems, lande schor de las eventuales soluzions, dati Lorenzo Cecin savess far ancunt la schkartezza dava a curtani a media vista?
2: Also proprio a curta vista dati Buonamente fa nuot, per l'influenzare direct il stand della Osotrana, sanins mospera semplievgia, spiccia. A lunga vista sanins combattere la mediale del clima con riduzire le emissioni di CO2, e sia chi vien bo è un picaul e scec, e che le riserve spon a dine puspesso in plenì, ma scogliete a curta vista, senza avere mai mospera e spiccia semplievgia.
3: Grazie a te, Lara Cacem, perché le informazioni, scegli in nox tots,

Avant Corantons, aha, sentia Doc Teig on mi den 5 minutes e les 6 a mesa. E la 6 a mesa, il mardesera, monta mince mai musica del nostro corso. Oggi porta l'emissione già vis del dirigente ingegnese Jacen Janet, il dat in sguardo na voz musical e auditiv, senzilla vucr con different corso, cel o manu.

Kant d'umfans, per exemple, Kant de juvenils, mer Kant de cor majdos et otter ple, la scelta del dirigent Jacen Janet, que se era a partir dels 6 a mesa, 4 nox. L'emission porta canzons per in escadenins, per ir decrem. Da nosa vart fisike sto, da mi vart al microfon az o compagnia Toni Poltera, face una bella sera, galdi e tot vin bun. E la scelta che la è simple da starter nox ven avant, con che la musica ci vagni e la musica ci son osa pronta, che è nos e rox musical indigen, in genese Pauline Notclà, Barmeur, Nuya ed Ingin.

0: Nuskurs.
1: Al rudè de chant d'en giadina d'era un cor regional. Quelli si fondà su un'iniziativa de Gianna Vitalia Net e da mai del 1978. Davo un peronz d'attività vanne fat una pausa de reponderazion de verduzons e del 1987 naia continuà però insembel con mes frar Duri e vain lor dirit insembel al cor e infin al 2004. E Duri a continuà lor mo imperons sulet. I dos dudivet un bloc de un per chansons interpretades del Rudè de Chant. La prima chanson de quest bloc es d'Ingionder, che n'ha componu il rom de d'una concurrenza de chant de la Lia Romancia, in alla guadagnà il prim premi.

0: אל די דר ארטל.
1: עוד קונר וינקדוף, פנבני. Schon la fin del Mainz sa wessen wäldena Schädentum liaschka bu plewe awa. Las Fanteunas furneschen 23 liters la minuta pipauk kusitau. La Vischneunka a schon pustau tangs a camions ka sa wessen furnei awa si ven eun pischec. E in autras Vischneunkas grigiunas el livell d'awa zut la media a bertanore gli uffizi cantonal de natira d'ambient tongi pil momeneun. Bu munconza da daua, mo bain munconza da capiencia an adversaries ad adversaries da la surbagiada di spitaivla a Surculm. Per quai anni instradau dus recurs. Intier la dercira superiura del grigiun concernente il drec da vota, quel pertocca la radunanza comunala ca votau davart la planizzazione locala, l'auter tiel la regenza grigiuna ancontra il concept per la midada della planizzazione locala. Schizz una Wunderchire federale war eine Part dils Purs de Maladers. Ils se dostem wie von contra l'obligazione de virolar lor animals contra la malzogna della Leonga Blaua. De Michael der Chire superiore grigiuna aveva da origine al mercato da quera, a dieci che l'obbligazione se gli stata legittima e giustificata, va nels oscul casen tocan Losanda, scosso media rapporta. Da Losanna alla dercire federale dati in gronda sorpresa. La radunanza plenaria concurrente derjadres e derjadres recomanda bu si il presidente François Chet della PLD per una seconda periodo d'uffizi. Ad è il vicepresidente Francesco Parrino della PS due bu diventasse il successore, ma ben Thomas Müller della PPS. La regione Zupada è probabile in articolo della Weltwoche che aveva criticato con la relazione amorosa entre in derjadra ad in derjadra da quei gremi era nida e lavorata. Tale relazione è scomandata della dercira federale. Donda mia vart, io già vigilo in abbia la sera.
0: La saira da RTL con sempre verz. Hits. Escovridas. Música non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

Vus al Puls della Musica. Dal Semper Verd, Suril Hit, Finter la Scovrida, Uscivaria, Scolavitta.

0: scelta della radio, mai ne trasli storge da musica.
1: Ci canzoni diventano grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua data.
1: RTR. No, che la musica

מוזיקה ברינה שקדים. ברדאי. ברמאי. RTL. פרבוז.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantaseia, sciglior astezan mesaveia.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nudes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zopainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

canzun da sera. De Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vinin cantaus. Chaffen e plage la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest fruscher sul Röven sper il seradoir ploler. O quanta liaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. E pur, tu sas ci passa mingetan li stess in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.